Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Radio Subasio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: so.
1: Dai che sono le 5, pronti ad iniziare anche per questa mattina. Buon mercoledì amici da Vera Torrisi, da Radio Subasio, 1° luglio 2026, la collection Depeche Mode.

0: questa. Depeche Mode, Walking in My Shoes, la collection delle 5 per aprire tutti svegli di questa mattina. Buongiorno, le 5:05 minuti, buongiorno impavidi, coraggiosi del primissimo mattino, buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio, buongiorno anche ad Andrea al centralino, insieme fino alle 7 di questo primo luglio. Oh, è arrivato luglio! Tantissime, no, le speranze che riponiamo in questo mese, come per esempio luglio, portaci l'anticiclone delle Azzorre, che diciamo così, come anticiclone un po' più misurato, è sempre bello, sempre temperature insomma piuttosto miti, e quindi dai, portaci almeno quello, un anticiclone delle Azzorre, anche piccolo, ma che insomma ci possa portare le temperature giuste. E poi personalmente portami anche qualche soldino nel mio conto corrente, ultimamente piange un po' giù, e quindi insomma per tirarlo un po' su, sai, anche di morale. Speriamo questo luglio porti cosa, amici, insieme al vostro buongiorno. Curiosa di sentire come sempre chi siete, da dove, in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina, già al lavoro, già in viaggio, magari qualcuno parte, no, per le vacanze di mercoledì, di metà settimana, sì, perché no, perché darci un limite. 3 4 8 0 7 5 80 60, tra poco vi leggo e vi ascolto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Gnushugus, Paolo Lutini su Radio Subasio in questo primo luglio. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, dai, sentiamo i primi del mattino e soprattutto la vostra voce al 348 075 80 60.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Buongiorno Subasio, nella giornata tutto si avvera,
0: sì?
1: Quando il buongiorno ce lo dà la nostra vera. Vi adoro, Sassà da Napoli.
0: Ciao Sassà, pure in rima, buona giornata a te. Vi ho chiesto luglio, visto che oggi è il primo luglio, cosa volete, cosa sperate, insomma, riponiamo, no, qualche speranza nel mese che arriva, insomma, già dai primi giorni di questo luglio speriamo di trovare cosa in questo mese, speriamo che ci siano giorni di felicità, scrive Marco da Firenze, buongiorno anche a te. Speriamo luglio mi porti pochi doppi turni, che non ne posso più e le ferie sono ancora lontane. Chris da Roma, beh, speriamo che possa esaudire tanti desideri questo primo luglio e questo luglio 2026. Amici, 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. Intanto, tra le canzoni più belle di qualche annetto fa, c'è sicuramente questa di Herbal Meta, Ragazza Paradiso.

bello risentire Mango, la rondine, in questo mercoledì mattina. Sappiamo della grande sensibilità, no, di Jovanotti verso gli animali, pelosetti in particolare, cani, gatti, trovatelli. E proprio in questi giorni sulle sue pagine social ha scritto di fare il corriere di gatti trovatelli. Proprio qualche giorno fa da Castiglion Fiorentino a Milano Lorenzo è salito in auto e ha portato di persona due gattini abbandonati ospitati da un veterinario fino al capoluogo lombardo, consigliandoli alle famiglie che hanno scelto di accoglierli e di adottarli. Jovanotti sensibile agli animali ma anche alle

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

canzoni estive, beh, tra le canzoni più estive di questo periodo, secondo me, c'è anche questa. Mac and Cremont che ritornano con la voce di Serena Brancale e The Colors, Partenope.

Laura Pausini su Radio Subasio. Desideri, lo so, non è ancora il mese delle stelle cadenti, ma in questo primo luglio le speranze che possa cambiare qualcosa ci sono, no? Che ne so, una speranza, una piccola speranza, una temperatura magari un po' più bassa, un anticiclone. Io faccio il tifo per l'anticiclone delle Azzorre. E allora speriamo, vi ho chiesto che questo luglio porti cosa? In particolare c'è qualche desiderio? Abbiamo 30 giorni per poter insomma esaudire questi desideri. Ma quali? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Speriamo luglio ci porti Irama, Cabana.

0: resterà degli anni 90, sicuramente musicalmente anche questa di Connells, 74-75, era il 1993. Buongiorno amici, primo luglio, desideri, eh? Speriamo questo luglio porti cosa? Sentiamo cosa mi
1: dite. Buongiorno Vera, buongiorno Spazio.
0: Sì.
1: Io spero che luglio ci porti tanta pioggia e tanto freddo.
0: No!
1: Tremo da terra.
0: Ma perché pioggia e freddo? Dai, io faccio il tifo per l'anticiclone delle Azzorre, che è un anticiclone misurato, ecco, che non supera i 30 gradi, ci va a stare bene. Grazie. Questo luglio spero porti meno caldo, ecco, Sabrina, poi sentiamo.
2: Questo luglio mi aspetto di avere pochi turni.
0: Sì.
2: E di riuscire ad andare al mare, anche perché poi né io né mio marito abbiamo le ferie d'estate. Avere un giorno per poter andare al mare.
0: Solo uno?
2: Vorremmo, non chiedo molto. Buona giornata a tutti, Geraldine da Passando Romano.
0: Geraldine, come dire, speriamo che questo luglio porti un solo giorno al mare, altri 28 in montagna, magari. Dai, ancora, Annalisa, spero che questo luglio possa far passare lo stress al lavoro. Ciao Annalisa, un pat-pat, una pacca di incoraggiamento. Poi
3: buongiorno a tutti, Radio Subasia, sono Ilio da Basso Sant'Angelo, Macerata.
0: Sì.
3: Io da luglio che vorrei?
0: Che?
3: 3-4 milioni di euro da fatica, no, da per tutte. Radio Subasio.
0: 3-4 milioni di euro mi sembra una richiesta un po' esosa, eh? Vogliamo abbassare un po', dai. Ancora.

appunto, dove si va? Giusy Ferreri, partiti adesso, lo so, molti sono partiti adesso e vanno al lavoro, però altri, magari qualcuno va a trascorrere questi 3-4 giorni della settimana da qualche parte, magari in vacanza, o partiti adesso perché iniziano le ferie, magari. I vostri messaggi 3 4 8 0 7 5 80 60. Buon primo luglio, amici. Sabrina Carpenter, Tears.

0: canzoni più belle degli ultimi 5 anni. Giorgia, canzone scritta da Blanco, La cura per me, ci porta all'appuntamento con le previsioni meteo.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata. Di questo eccezionale

Claudio Baglioni, Claudio Baglioni, più lungo sarà il desiderio, più intenso sarà l'incontro, parole cariche di malinconia e speranza sui social per Claudio Baglioni, che è tornato a parlare ai suoi fan proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto inaugurare i suoi concerti a Piazza San Marco a Venezia. Sapete che quella polmonite, insomma, lo ha fermato, concerti rinviati e tour rinviato al 2027. Un abbraccio a Claudio Baglioni, protagonista della collection su Radio Subasio. 6:11 minuti, buongiorno, buon primo luglio, speriamo porti, che ne so, un po' di frescura e l'anticiclone delle Azzorre. Io faccio il tifo per l'anticiclone delle Azzorre. Porti cosa? 3 4 8 0 7 5 80 60, il vostro desiderio insieme al vostro buongiorno, se vi va, con un messaggio vocale oppure un messaggio di testo. Tra poco vi leggo, vi ascolto subito. Safe, tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: buongiorno impavidi, coraggiosi del primissimo mattino. Voglio fare un buongiorno a coloro che stanno lavorando, in particolare gli operatori ecologici della SIA di Benevento, che scrivono: noi non siamo in ferie, però stiamo pulendo la città per le numerose feste che ci sono. Buon caffè a tutti e buon lavoro a voi. Luglio, cosa volete, desiderate che porti questo mese? Dai, sentiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60.
1: Luglio, col bene che ti voglio, sì? Oggi è il mio compleanno e questa sera lo festeggerò, pa, pa, pa, pa. Buongiorno, sono Letizia.
0: Si sente che c'è Letizia nell'aria. Auguri.
2: Buongiorno Vera, sì. Buongiorno Radio Subase, buongiorno a tutti i subassiani.
0: Dai.
2: Gianluca Di Bevagna, trasportatore di pizza.
0: Ciao.
2: Il mese di luglio è un mese fantastico. C'è la quattordicesima
0: a luglio
2: e vai e poi per le ferie bisogna aspettare settembre,
0: ma sì.
2: Luglio è importante,
0: ma chi se ne importa? Ma non era ad agosto la quattordicesima? Non lo so, magari dico una fesseria, io non l'ho mai vista.
3: Poi cosa porta?
0: Cosa?
3: Alle ferie d'agosto si fa il conto alla rovescia, -30. Buongiorno a tutti da Firenze, da Serena, dopo una nottata di blackout. Dai, tagli tutta!
0: Dai, incrociamo le dita, dai, Serena!

meraviglioso nella versione di Negramaro su Radio Subasio alle 6:27. Meravigliosa anche questa sfida da record a Sant'Antonio Abate, Napoli, 12.000 pizze in 12 ore, una corsa contro il tempo. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate appunto per tentare un nuovo Guinness World Record. La sfida è preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore, un'impresa che unisce tradizione, tecnica ma anche bontà, perché ogni pizza sfornata viene pesata e destinata alla beneficenza. Una sfida al caldo, al tempo, insomma a tutto. Sfida, la vostra più grande sfida vi chiedo questa mattina, qual è stata, qual è? 3 4 8 0 7 5 80 60, che ne so, rimanere positivi in giorni come questi tanto neri, oppure riuscire a pagare il mutuo, anche quella potrebbe essere una grande sfida. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram ma anche di testo. Gabbani, prego.

Esempio, lo scorso lunedì è stato Salda Vinci, protagonista di Radio Subasio Music Club, una bellissima serata live qui a Radio Subasio che potete rivedere anche sul nostro sito radiosubasio.it. Lo sentiamo, poesia.

0: Degli anni 80, 1988, il Roxette su Radio Subasio alle 6:45. Buongiorno, chiudiamo l'argomento luglio, speriamo porti, dai,
1: luglio,
0: sentiamo.
1: Col bene che ti voglio, vedrai, non finirai.
0: Si è fatto male?
1: Ah, no. Buongiorno, era Andrea Scherzo. Di Ferro.
0: Ciao Andrea.
1: Luglio per me è un mese bellissimo.
0: Sì?
1: Il giorno 2, che sarebbe domani, compio 38 anni di matrimonio.
0: Bello, bello, un bellissimo anniversario. Allora auguri, dai, anzi no, festeggiamo domani, dai, poi
2: buongiorno
0: ancora.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani, Marco da Pomezia.
0: Ciao Marco.
2: Speriamo che questo luglio ci porti tanto sole,
0: sì,
2: tanto mare,
0: sì,
2: tanta piscina e tanto,
0: sì,
2: divertimento, tanto,
0: yeah,
2: relax, soprattutto tante ferie.
0: E tanti soldi anche da spendere. Ciao Marco, va bene. La sfida, si parlava di questo, di questa sfida, di questo tentato Guinness World Record, un record mondiale quest'oggi a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli, vado a memoria, oltre 100 pizzaioli da 28 paesi si tenta di sfornare 12.000 pizze e donarle in 12 ore, ci riusciranno? Sfide, allora la sfida più grande, la vostra, dai, sentiamo cosa mi avete risposto.
3: Le grandi sfide,
0: sì,
3: oggi fai salti mortali ogni santo giorno per poter arrivare a fine mese. Buona giornata a tutti, Riccardo di Assisi.
0: Ciao Riccardo, è vero. Teresa scrive: oggi primo luglio, giorno del mio compleanno, sfido la dieta, un bel cornetto alla crema pasticcera che non me lo che non mangiavo da tanto tanto tempo, visto che sto a dieta. Allora sfida alla dieta, riuscire a dormire, scrive Vincenzo, è una bella sfida. Sì, effettivamente in queste notti capita. Sfida, la sfida più grande. Samurai J, flamenco.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

di Zucchero su Radio Subasio. Si parla di sfide, la sfida di questi mondiali è, leggevo, in America oltre i record sono i gol. Messi, che è stato raggiunto da Mbappé, segue poi Haaland con 5 gol. Insomma, altra sfida è anche vederle, riuscire a vederle queste partite, visto che vengono trasmesse durante la notte, amici. Dai, che è l'ultima per quanto mi riguarda. Chiudiamo questa mattina tutti svegli con i Coldplay.

0: chiudere i Coldplay, amici, a domani a partire dalle 5 arriva Johnny Jonathan Menzi a farvi compagnia. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, le 7, a domani.
1: Buongiorno da Esther Oletto. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Una sopravvissuta denuncia: militari e polizia ci hanno rubato tutto. Donald Trump valuta la ripresa della guerra su vasta scala contro l'Iran, ma per ora decide per la diplomazia. Lo scrive il Wall Street Journal. I premier del Qatar Al Thani, ricevendo gli inviati americani Witkoff e Kushner, ha rinnovato l'impegno di mediazione del suo paese. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere il diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il presidente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. La Russia chiude i confini con Finlandia, Estonia e Lettonia mentre scatta il razionamento della benzina a Mosca. Il governo della federazione ha varato ieri sera un improvviso provvedimento restrittivo che colpisce in modo diretto le storiche rotte di collegamento con 3 importanti stati membri dell'Unione Europea. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. Il Ministero della Salute contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi nel nostro paese e annuncia una rivalutazione in giornata. Mondiali di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi dove troverà il Paraguay. Passa anche la Norvegia che ha sconfitto la Costa d'Avorio per 2-1, affronterà il Brasile. E questa mattina la vittoria del Messico sull'Ecuador per 2-0. Tennis Wimbledon, oggi ritorno in campo di Sydney.

0: La 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati lavori di manutenzione tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Sì, ci piace luglio perché ci porterà direttamente in vacanza o se non altro ci avvicinerà molto alle nostre vacanze estive. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa è Radio Subasio, staremo insieme fino alle 10.

Red, siamo partiti con la nostra collection di questa mattina su Radio Subasio, 7:12. Buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Questa settimana siete in mia compagnia, anche la prossima, però insomma un trauma per volta. Intanto questo ve lo dico con calma, così piano piano vi abituate, vi ambientate. Tra poco andremo a dare uno sguardo a quelle che sono le stelle, quindi la previsione odierna secondo gli astri di questa giornata. La previsione invece per questo mese di luglio ve la posso fare tranquillamente io sulla grande musica che trovate su Radio Subasio. Ne sforniamo tipo panificio una dietro l'altra, tante belle canzoni, e la prossima ne è già un esempio. Tuca Macarena, c'è Baby K.

0: alle stelle.
1: Buona giornata amici, ben ritrovati, prontissimi anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Il nostro umore taciturno si spiega con il passaggio della Luna in Capricorno, che fa riemergere dissapori familiari non del tutto risolti. Tentiamo la grande avventura del comprendere le ragioni degli altri. I risultati possono rivelarsi sorprendenti. Toro. La Luna in Trigono incoraggia l'economia, le trattative d'affari con l'estero, gli studi universitari. Lanciati verso il lontano per costruire il futuro. Perfetto amalgama fra concretezza e guizzo creativo. Certezze ritrovate senza cadere nell'abitudine. Gemelli. Giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni volta va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati. Cancro. Strano ma vero, può succedere che i nostri cari abbiano un punto di vista differente dal nostro. Accettiamolo senza sentirci offesi. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a cambiare la prospettiva e a ridimensionare i problemi. Leone. Produttivo l'impegno lavorativo, realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase, densa di cambiamenti, senza vacillare. Vergine, l'influsso della Luna in Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale. Prendiamo lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia. Le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone energiche e in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci turba è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Prima o poi torna fuori. Scorpione. Armonica al nostro segno, la Luna costituisce un bel trampolino di lancio per l'attività. Siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un'iniziativa sbloccano una situazione lavorativa stagnante. Sagittario. L'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una condizione ancora incerta ci suggerisce cautela negli investimenti e nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno. Il transito della Luna nel nostro cielo in attrito con Mercurio avviene all'insegna del malinteso e del malcontento. Amore e famiglia e campi in discussione. Nella sfera professionale non carichiamoci di troppi pesi e responsabilità. Il nostro benessere vale molto di più. Acquario. L'impronta energica realizzatrice di Marte in Gemelli ha riscontri positivi. Diamo il via a un'impresa a cui teniamo molto. Con il tempo andrà a buon fine. Maggiore sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo la via della pace. Finiamo con i pesci. Complice il sestile della Luna in Capricorno, per il lavoro siamo in una botte di ferro. Accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. Abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: San Marco alle 7:21 minuti su Radio Subasio. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan. Partiamo proprio da Venezia. Allora, 27 gradi in questo momento, così facciamo il nostro giro delle città italiane per sapere come si è svegliata l'Italia questa mattina da un punto di vista delle temperature. Le più fresche in assoluto Torino e Firenze con 21 gradi, 22 Milano, 24 Genova, Bologna e Roma. E 25 gradi invece Napoli e Palermo. Tra poco, amici, vi chiederemo chi è il festeggiato speciale. Segnalatecelo subito, però, questo fatelo subito, tra poco lo festeggeremo. Abbiamo spazio per candeline, abbracci a distanza e tutto l'affetto che merita una giornata speciale e una persona speciale. Quindi chi compie gli anni oggi tra i vostri conoscenti, lo festeggeremo tra poco. Scrivetecelo subito al 348-075-8060.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Era Raff su Radio Subasio alle 7.29 con Dimentica. Beh, non si dimentica una data importante come quella del compleanno, anche se ci sono i social poi che oggi ce lo ricordano e quindi magari tendiamo ad affidarci a loro per questo e qualche data ogni tanto ci sfugge e per fortuna ci arriva la notifica che ce lo ricorda. Però c'è anche Radio Subasio che ogni mattina festeggia un sacco di italiani. Allora partiamo subito, ci sono una serie di auto auguri che andiamo subito a fare. Auguri a me, ho raggiunto un traguardo particolare, 50 ci dice Katia da Ascoli, ancora auguri a me Gianluca d'Arrieti, 50 anni e non sentirli, anzi sentirne 24, ci dice auguri a me Teresa da Roma, oggi è il mio compleanno, anche Letizia si autofesteggia, e a tutti voi siamo noi che vi facciamo un augurio speciale, vi mandiamo un abbraccio grande grande, auguri di buon compleanno al mio fratellone Sante di Soriano nel Cimino, da Alberto, Marina, Leonardo e Jacopo dalla splendida Sicilia. Poi abbiamo Daniela da Velletri, volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno al mio marito Giuseppe per i suoi 51 anni, al mio fratellone dice Marco, anzi al mio fratellone Marco ci dice Barbara, Giuseppe di Montalto di Castro, tanti auguri di buon compleanno per i suoi 50 anni al mio amico Giovanni, buon divertimento a Diamante, auguri a me e a mio fratello gemello, oggi 46, Eva dalla provincia di Ancona, chiudiamo con gli auguri ai miei due cognati Sergio e Federico, Lara da Massa, e ci mettiamo anche un augurio ad una persona speciale di nome Paola della Gemar, tanti tanti baci. Tra i personaggi famosi, due bellezze incredibili che oggi compiono gli anni dal mondo del cinema, auguri a Pamela Anderson e auguri anche a Liv Tyler.

Pino Daniele su Subasio, Amore Senza Fine. Sarebbe bello conoscere le vostre storie d'amore senza fine. Facciamo un gioco, vediamo qual è il record della coppia più longeva che ci ascolta dall'Italia in questo momento. Ci fate sapere quanto sta durando la vostra storia d'amore senza fine? 348-075-8060. Per noi intanto arriva una delle novità più luminose di questa estate 2026, che mette insieme due generazioni, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, e poi c'è un video che omaggia la radiofonia italiana, e non poteva naturalmente mancare anche una scena girata dentro Radio Subasio. Si chiama Hit Parade.

0: per far festa con la musica selezionata da Davide Berton.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio. Le differenze, dunque, come ci cantava lui, nella differenza tra me e te, con il famoso detto gli opposti si attraggono. In realtà poi la scienza ha smentito e ha detto che i caratteri più simili sono quelli che sono destinati a durare di più nel tempo. Allora vi abbiamo chiesto di raccontarci la vostra storia d'amore, da quanti anni dura. Stiamo cercando le coppie più longeve all'ascolto di Radio Subasio. Buongiorno Jonathan, quest'anno a gennaio abbiamo festeggiato il 60° anniversario del primo appuntamento e a maggio i 57 anni di matrimonio. Che bello! Un saluto a Maria Grazia da Terni, buona giornata, sentiamo anche le vostre voci.
1: Buongiorno a tutti, sono Gianni da Falconara Marittima, io e Roberta stiamo insieme da 45 anni.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: 48 e mezzo.
0: Oila.
2: Di matrimonio.
0: Sì.
2: Più 3, poco più di 3 di fidanzamento. Quindi abbastanza rodata per ora. Grazie dalla Valdigliana.
0: Non possiamo fare a meno di leggere questo: da più di 30 anni che ascoltiamo la meravigliosa, strepitosa Radio Subasio, altra grandissima storia d'amore.

0: È tempo di informazione, Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGCOM 24, edizione delle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È un conto incessante quello delle vittime accertate in Venezuela in ginocchio per il terremoto. Quasi 2.000 morti, oltre 10.000 feriti, più di 50.000 dispersi, estratti vivi dalle macerie, due bambini di 3 e 12 anni. Un sisma di magnitudo 6 si è verificato al largo della costa occidentale del Messico. La terra ha tremato in queste ore anche in Cina, nella provincia nord-occidentale del Qinghai. Gli inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Secondo il Wall Street Journal, invece, Donald Trump starebbe valutando di tornare ad una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica. La Russia ferma i passaggi ferroviari al confine con Finlandia, Lettonia ed Estonia. Lo impone un nuovo decreto governativo della federazione, mentre a Mosca è scattato il razionamento della benzina. Altri 5 fermi per la sparatoria dello scorso 11 giugno a Catania, in cui rimasero feriti 3 minorenni. Gli arrestati devono rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken, il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18, alle 22 Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il Gran

0: su Zalando.
1: 8 e 5 minuti, buongiorno da Radio Subasio con Jonathan Menzi fino alle 10 e con la nostra bellissima musica. Fermi lì, mettetevi.

Era il 1990 quando Anna Ox ci proponeva questa Donna con te, la collection di inizio ora che abbiamo ritrovato su Radio Subasio. Ancora buongiorno da Jonathan, oggi è il primo di luglio e allora andiamo un po' a conoscere la storia di questa data, che è una di quelle che senza far troppo rumore ha cambiato diverse abitudini, perché per esempio nel 1979 è uscito il primo Walkman della Sony. Per la prima volta la musica diventa tascabile e la portavi in giro.

Ed è un po' da lì, dalle cassette che mettevamo nello Walkman, che è nato anche il concetto delle playlist preferite. Il primo luglio del 2005 invece l'Italia saluta la leva militare obbligatoria, da quel momento si entra volontariamente nell'esercito. Facciamo poi un salto nel 1905, quando nascono ufficialmente le Ferrovie dello Stato, è l'inizio di una rete nazionale che unisce città, persone, storie e milioni di viaggi e tanta voglia di partire, soprattutto quando si arriva in questo periodo dell'anno. Infine nel 1967 arriva una piccola rivoluzione che usiamo ancora oggi: le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale, 5 numeri che hanno semplificato la vita a chi spediva lettere e cartoline. Che gioia quando suonava il postino, no? Perché poteva essere una lettera d'amore, una cartolina. Oggi invece sono cose brutte, notizie brutte, multe.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

8:17 minuti. Allora, abbiamo parlato poco fa dell'uscita del Walkman nel 1979, ma voi vi ricordate qualche canzone che vi portavate appresso da quando appunto la musica, proprio grazie a questo strumento, è diventata portatile? Cosa c'era nel lato A o nel lato B della vostra cassetta preferita? Ecco, se vi va quella canzone, ve la facciamo riascoltare tra poco nel nostro appuntamento con il Voice Box. Ce la potete richiedere adesso mandando un messaggio vocale al 348 075 80 60 e tra poco sarà in onda.

0: tesoro che sei, Antonello Venditti, su Radio Subasio alle 8 e 25 minuti. Chissà le coppie longeve quante volte se lo sono detto, che tesoro che sei. Stiamo cercando la coppia più longeva d'Italia al 348-075-8060.
1: Ciao Radio Subasio, sono Manila.
0: Buongiorno.
1: Ti mando io questo messaggio a posto della mia mamma e del mio papà, sì, che sono comunque tuoi ascoltatori.
0: Grazie.
1: Mio babbo Enrico, 91 anni,
0: quella,
1: e mia mamma Marietta, 84.
0: Complimenti.
1: Festeggiano quest'anno 65 anni di matrimonio.
0: Che bello.
1: Auguri, auguri a loro e a tutte le coppie longeve.
0: Eh sì, direi che forse l'abbiamo trovata, quella più longeva d'Italia. Grazie davvero per questo tuo messaggio. Alle 8:25 arriva anche Gaia su Radio Subasio. Bossa nostra.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Nel lato B della mia cassetta ce n'erano tante, ma una che non mancava mai era Too Much Love Will Kill You di Brian May. Ciao Massimiliano, con Pierre Perugia.

bellissima Too Much Love Will Kill You alle 8 e 40 minuti su Radio Subasio. Grazie a Massimiliano da Perugia che ce l'ha richiesta per lo spazio del Voice Box, che ritroveremo domani mattina alle 8:30 ancora con le vostre voci. Oggi tra l'altro lo spunto era la ricorrenza, l'anniversario dell'uscita del Walkman, e quindi un sacco di belle canzoni sono uscite fuori perché vi abbiamo chiesto di ricordare cosa c'era poi sostanzialmente sul lato A e lato B della vostra cassetta preferita. Grazie allora a Massimiliano. Noi procediamo intanto con la musica, ricordando anche che comunque ci saranno tanti momenti anche nel corso di questa giornata in cui potrete tornare a richiedere le vostre canzoni preferite. Adesso i De Giornalisti.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: Fantastica, 8 e 54 minuti, questa è Radio Subasio, buongiorno da parte di Jonathan, tutti voi saremo insieme fino alle 10, stiamo cercando le coppie più longeve d'Italia.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: La coppia più longeva, noi ce l'abbiamo a casa, papà 94 anni, mamma 89, Francesco e Teresa che quest'anno il 22 marzo hanno festeggiato 70 anni di matrimonio.
0: Uela!
1: Si sono sposati nel 1956. Auguri a
0: che
1: loro.
0: Che spettacolo.
1: Buona giornata.
0: Auguroni davvero. Tra l'altro aggiunge poi questa amica 4 figli, 10 nipoti, 16 pronipoti da questa coppia meravigliosa che abbiamo festeggiato adesso. E c'era un'altra più o meno simile perché c'è Domenico di 93 anni e Giulia di 89. Il primo giugno hanno festeggiato 69 anni di matrimonio. Arrivano adesso gli Imagine Dragons.

0: And this day could be your last.
1: Radio Subasio, è tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TG Com 24, edizione delle 9.
2: Buongiorno da Esther Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2, ma scatta l'allerta temporali, è arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Così facciamo la storia, dicevano i 5 attentatori di Segefrido Ranucci dopo la bomba esplosa sotto la casa del giornalista a Tor Vaianica sul litorale romano lo scorso 16 ottobre. 4 arrestati, tra cui una donna e un indagato. L'idea dei mandanti ancora sconosciuti, scaricare la colpa sui narcos albanesi. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Inchiesta escort a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Tennis, Wimbledon e pomeriggio Sinner Borsch, da completare anche la sfida Cobolli Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: questo è Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Si conferma per questi primi giorni di luglio la fine dell'eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di oggi, una perturbazione in discesa dal nord Atlantico raggiungerà il nord per poi scivolare tra domani e venerdì anche al centro-sud. In questa mattinata prime nuvole e locali piogge sulle Alpi più settentrionali, instabilità in aumento anche sulla Calabria. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e numerosi temporali in sviluppo nell'interno della Sicilia, nel nord-est della Sardegna e in generale nelle zone interne del centro-sud. Tempo in peggioramento al nord con il fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche l'Alto Adriatico e il nord della Toscana. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

9:05 minuti, inizia una nuova ora insieme con Jonathan Menzi su Radio Subasio. Se gli anni 70 potessero essere riassunti in soli 3 minuti, suonerebbero sicuramente così.

disco, fatemi usare un termine da giovane, spacca la nuova canzone di Gabri Ponte con Giovanotti, DNA, l'abbiamo ritrovata su Radio Subasio, 9:12 minuti, è arrivato il momento di giocare insieme, pronti al 348 075 80 60 per indovinare la canzone misteriosa di questa mattina. Loro sono un duo pop, probabilmente il più famoso d'Italia degli ultimi anni, sono nati entrambi a Modena e hanno iniziato la loro carriera grazie a YouTube. Si chiamano Federico e Benjamin, nomi interi. Ci hanno regalato diversi tormentoni estivi, devo dire, tra cui quello che vi chiediamo di indovinare e riconoscere questa mattina grazie alla clip mostrificata. Quindi ascoltatela adesso, così provate a riconoscere la canzone. Sul duo vi ho già dato qualche indizio e tra poco, se ci dite tutto, quindi chi sono loro e come si chiama la canzone della clip mostrificata, sarete in onda con noi il più veloce qua su Subasio, 348 075 80 60.

0: Standing Ovation, Vasco Rossi alle 9.21 su Radio Subasio. Stiamo giocando insieme con la canzone misteriosa da indovinare. E allora fatemi dare il buongiorno a Giampaolo da Firenze, che è stato il più veloce a raggiungerci con il titolo corretto e anche il nome del duo. Buongiorno Giampaolo.
1: Buongiorno Jonathan e buongiorno a tutti i subasiani.
0: Eccoci qua, siamo tanti, numerosissimi. Hai salutato l'Italia intera in questo momento. Come va? Che fai di bello?
1: Tutto bene, tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto.
0: Volentieri.
1: Io ascolto Subasio da qualche anno perché la mia fidanzata da sempre mi dice Subasio. Ho detto vabbè, iniziamo ad ascoltare Subasio. E da allora è la mia compagna fedele per ogni viaggio che faccio in macchina, sempre sulle frequenze di Subasio.
0: Mamma mia, hai fatto una scelta ottima, dico della fidanzata, ma anche della radio naturalmente.
1: Sì, due cose positive.
0: Davvero, due piccioni si dice a Firenze, ma evitiamo il resto. Vabbè, l'ha detto lui. Allora Giampaolo, dici un po' che fai di bello nella vita.
1: Allora, sono un dipendente pubblico e per il resto mi diletto in vari hobby di vario genere, dal collezionismo di un po' di tutto a quando un po' di tempo libero scappo al mare, che è sempre la cosa migliore, specie in questo periodo con questo caldo torrido.
0: Il doppiatore no? Senti che voce possente, importante.
1: Me l'hanno sempre detto, mi hanno sempre detto che avrei dovuto seguire le orme di Luca Ward, davvero.
0: Allora adesso te la facciamo proprio annunciare a te con questa voce, perché merita assolutamente la canzone da indovinare. Prima salutiamo qualcuno?
1: Saluto appunto la mia fidanzata Roberta e tutti quelli che mi conoscono.
0: Bene, perfetto. Allora sei pronto? Ce l'annunci proprio te, su Radio Subasio e poi il nome del gruppo, del duo e della canzone.
1: Perfetto. Vai. Allora, cari amici all'ascolto, su Radio Subasio arrivano Benji e Fede con Dove e Quando.
0: Che

0: Nata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
0: Ed è l'ultima occasione.
2: Io sto vendendo l'edificio.
0: Per salvare tutto.
3: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
0: FX The Bear.
4: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
0: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai WinTre Protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Uno dei tormentoni italiani più importanti di fine anni 60, che vinse anche un disco per l'estate. Poteva mancare proprio oggi Riccardo Del Turco?

0: Dove c'è musica, Eros Ramazzotti, e dove c'è musica bella, ma bella bella, c'è Radio Subasio, 9:42 minuti. Siamo alla ricerca della coppia più longeva d'Italia e forse l'abbiamo trovata, direi. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, io ho uno zio di 95 anni che si chiama Dalmo e la sua moglie Antonia di 100 anni hanno festeggiato l'anno scorso in ottobre 72 anni di matrimonio.
0: Là,
1: e gli auguro tanto di arrivare a festeggiarne 75. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie mille. Sono vicini al Guinness, perché la coppia sposata più longeva al mondo sono Lil ed Eleanor, 108 e 107 anni, due coniugi residenti a Miami, sono stati ufficialmente inseriti nel Guinness dei primati con i loro 83 anni di matrimonio. Pensate un po'. Adesso su Subasio, Giulia e Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone.

0: Francesco De Gregori con Adelante Adelante alle 9.53 minuti su Radio Subasio.
1: Lo signori... sentite questo splendido che adesso sta facendo lo speaker, il bravo presentatore? Fino a qualche secondo fa stava parlando di altro e si è accorto alla fine, ha detto oh oh oh e poi trasformato. Bravo Jonathan.
0: No, bravo te, perché il dietro le quinte è una cosa che fa molto audience.
1: A me piace.
0: Piace molto raccontarlo.
1: Sì, io lo racconterei. Però quindi... insomma volevo anche sottolineare la bravura invece dello switch di parlare di magnesio prima.
0: Tra l'altro con un umore incredibilmente sottotono.
1: Dai, invece.
0: Ce l'abbiamo fatta, siamo quasi arrivati al traguardo e tra poco arriverà appunto Ignazio qua su Subasio.
1: Io volevo parlare con i nostri ascoltatori di lavoro,
0: sì,
1: e di periodi di prova.
0: L'ho fatto io prima di venire qui.
1: Quindi mi puoi raccontare l'esperienza?
0: Certo.
1: Cioè nel senso
0: l'ho fatto al supermercato, mi sono allenato annunciando i nomi dei cassieri, tipo Ignazio alla cassa 4.
1: Ah, quindi eri lo speaker della,
0: sì, supermercato. Del supermercato, esatto.
1: Quanto è durato?
0: 30 anni circa. Poi ho imparato.
1: Neanche li hai 30 anni? Come è possibile?
0: Poi ho imparato e alla fine eccomi qua.
1: Vabbè, invece con voi parleremo di quanto può costare la fine di un periodo di prova durato molto poco e magari non riferito al lavoratore in maniera consona. E poi vorrei sapere da voi, ma questo lo affronteremo magari meglio dopo, se avete esperienze sul tema o se magari siete stati voi che a un certo punto mentre facevate la prova avete detto ok, no, non fa per me, grazie, me ne vado. Può succedere?
0: A voglia, certo, sicuramente tante esperienze da questo punto di vista, anche molto interessanti, come sempre al 348 075 80 60.
1: Questo è ultimo
0: stile supermercato, ultimo alla cassa 1.
2: È una vita che ti perde.

0: Con Ultimo abbiamo raggiunto le 9:57 minuti su Subasio. Grazie per la compagnia che mi avete fatto anche questa mattina. Ci risentiamo domani, perché questa settimana è così, c'è il team estate con voi a tenervi compagnia. Ci sono io dalle 7 alle 10, poi arriva Ignazio tra poco a tenervi compagnia. Prima le breaking news di TGcom 24, edizione delle 10 appunto. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Mattia Venini. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, bloccato il tentativo di abolirlo. Secondo i giudici, l'ordine esecutivo firmato dal presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. Il caldo estremo allenta la morsa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali. Allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. A Econ in Svizzera le ordinazioni dei 4 vescovi lefebriani. Si va verso lo scisma del movimento ultratradizionalista, contrario a ecumenismo e dialogo interreligioso. Previsto un afflusso di oltre 15.000 fedeli. Ieri l'appello di Papa Leone a fare un passo indietro. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86, che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, soppresse nel 2016. Avranno le stesse circoscrizioni territoriali del passato, con organi a elezione diretta. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli, che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Borges. Queste le breaking news di TGcom 24.

uscita nel 1972 in francese. In quell'anno lì Franco Califano scrisse il testo in italiano, che poi è stato portato al successo dagli Homo Sapiens, brano che racconta la storia malinconica di questo amore estivo, paragonato ad una favola bellissima che però è durata poco, le 10, anzi poco poco, come dice la canzone. Questa era la versione di Mina del 1990, volevo sottolineare per chi si ricorda quella elettronica del 2001 dei Delta V, che insomma quell'estate ci fece ballare parecchio e forse ce l'ha fatta conoscere ancora meglio, o conoscere per la prima volta per chi invece non sapeva dell'esistenza di questo splendido capolavoro. 10:08, ho già parlato abbastanza, devo dire, per quest'ora. Bentrovati da parte di Ignazio sulla vostra Radio Subasio, con me fino alle 13 per questa settimana formazione semi-estiva, almeno fino all'una, e poi insomma vi racconterò e ci racconteremo di esperienze lavorative che, come diceva la canzone, sono durate poco poco, e capiremo perché, partendo da una notizia appena uscita di un risarcimento maxi per una ragazza e il suo stage più tardi. Adesso

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su Radio Subasio, c'è il Jukebox.

Noa è del 97 questa canzone di Ligabue che abbiamo riascoltato stamattina mercoledì su Radio Subasio con Ignazio. Buongiorno, bentrovati. E vi chiedo, state cercando per caso un lavoro stagionale per l'estate? Allora vorrei dare un consiglio, spassionato e non richiesto, assicuratevi che vi chiedano di prendere confidenza con il gestionale, cioè col software che serve per lavorare, perché 5 giorni di affiancamento a Venezia potrebbero valere più di un master a Eton, ad Harvard o una delle università nel mondo più prestigiose che vi vengono in mente. Insomma, un hotel a 5 stelle proprio di Venezia ha dovuto pagare oltre 60.000 euro ad una cameriera licenziata solo dopo una settimana di prova. Per l'hotel era solo un test, ma per i giudici, complici anche i colleghi che insomma l'hanno aiutata a imparare il software, quel periodo di prova invece era un lavoro vero e proprio. Insomma, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, quindi 55.000 euro di risarcimento e 6.000 di spese legali. Io direi che per una volta il servizio in camera è costato più all'hotel che al cliente. A voi al 348-075-8060 potrei chiedere un sacco di cose perché ho troppe curiosità sull'argomento. Per esempio, non so, qual è la cosa più bizzarra o inutile che vi hanno fatto fare durante un periodo di prova al lavoro? Come vi hanno pagato? Vi hanno dato una bella pacca sulle spalle? Oppure, non so, una pizza siete riusciti a comprarla almeno? O ancora, quanto dovrebbe valere la vostra settimana lavorativa attuale secondo voi? Perché se questa vale 60.000 euro, magari ecco, avendo competenze anche più certificate, riuscireste magari a farla fruttare un po' di più. Poi l'ultima cosa che mi viene in mente è, siccome sono stati i colleghi in questa storia a fare la differenza, testimoniando di aver aiutato la ragazza a imparare il mestiere, voi che tipi siete con quelli che arrivano nuovi al vostro lavoro? Siete di quelli che fanno tipo gli angeli custodi, le mamme, i papà, oppure lo buttate nella mischia e vediamo se nuota? 348 075 80 60 per i vostri messaggi vocali.

Torn su Radio Subasio dal 97, bellissima questa canzone. Un saluto a Maria Stella, buon lavoro. Tra gli altri che hanno scritto al 348 075 80 60, Giuliana da Firenze che sta andando dalla nonna insieme al padre e alla sorella, e poi c'è anche Katia che è un OS con assistenza domiciliare. Questi alcuni da salutare. Adesso Angie con Signorina.

La mitica Falco a metà di Gianluca Grignani su Radio Subasio nella mattina di mercoledì 1 luglio, in cui parliamo di prove al lavoro, esattamente di questa prova al lavoro che è costata oltre 60.000 euro. È accaduto ad un hotel 5 stelle lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice e la corte d'appello della stessa città lagunare hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo il breve periodo di prova. Conto è salato, ve l'ho detto, 60.000 euro. Allora, il caso risale alla primavera del 2024, quando l'hotel ha invitato la ragazza a prendere confidenza con le mansioni che poi avrebbe dovuto svolgere di lì a poco come cameriera di sala. Dopo 5 giorni di prova, dei quali 3 passati in hotel, la struttura aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro, giudicando la giovane non idonea. Alcuni ex colleghi però della cameriera hanno testimoniato di averla aiutata ad apprendere il funzionamento del sistema computerizzato di gestione, un impegno che per il giudice non sarebbe compatibile con una prova, ma è un lavoro vero e proprio. Ecco perché l'hotel sarà costretto a pagare i soldi che vi ho citato prima. Voi avete delle curiosità quando magari avete fatto, se l'avete fatto, un periodo di prova, vi hanno fatto fare delle cose in più rispetto a quello che vi avevano raccontato? 348 075 8060 per i vostri messaggi vocali.

0: verso un viaggio studio che sta per partire adesso, ma prima le breaking news di TGcom 24 delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore. Bloccato il tentativo di abolirlo, secondo i giudici l'ordine esecutivo firmato dal presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. L'ultimo bilancio del terremoto in Venezuela, 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Migliaia ancora i dispersi mentre continuano le operazioni di soccorso, salvate 6.461 persone. Il miracolo di Kliber, bimbo di 3 anni, estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni. La polizia egiziana a casa di Nessie Guerra, la donna italiana costretta al Cairo con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito. Condotta in una stazione di polizia, è stata rilasciata dopo l'intervento della Farnesina e ha fatto rientro nella sua abitazione. Il caldo estremo allenta la morsa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, a Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Borges. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano, coda di 4 km tra il bivio per la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord. Traffico rallentato tra Calenzano e il bivio 1 variante. Per un incidente sulla stessa autostrada permangono le code tra Castelnuovo di Porto e la diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare. Code a tratti sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione Torino. Sulla 26 si registrano code per un incidente tra Casale Monferrato Sud e Allaccio A21 Torino-Brescia verso Genova Voltri. Anche sulla 7 coda per incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla. Lungo la 10 coda di 2 km per lavori tra Albisola e Inizio Compranare e Savona. Sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa l'incrocio Casello Varazze A10 Genova 20 miglia. Sempre per cantieri traffico rallentato sulla 12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Elettra Lamborghini, da rivedere se volete su radiosubasio.it quando è venuta ospite del nostro Music Club la scorsa settimana. Allora, parliamo di questo periodo di prova. Io non so se vi è mai capitato di dover effettuare quello che magari adesso si chiama stage, che prima si chiamava semplicemente periodo di prova, in cui venivi messo lì a fare un lavoro e poi dopo un tot ti si diceva se eri idoneo o meno. È capitato anche il contrario, cioè di sentire persone che mentre facevano la prova dichiaravano a loro stessi e anche al datore di lavoro che non erano adatti a fare quello per cui erano stati messi. Insomma, questa ragazza voleva lavorare in questo albergo 5 stelle a Venezia, ma è durata solo 5 giorni la sua avventura, perché poi è stata dichiarata non idonea nonostante comunque avesse svolto anche delle mansioni diverse da quella per cui era stata presa. Le vostre esperienze, se ne avete, al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio inizia sempre con un ehi.

0: forse domani un po' di venti, non del cuore, ma un po' di vento forse arriverà domani, ma oggi ancora no, almeno qui in Umbria no, non pervenuto. Fiorella Mannoia dal 92 nella mattina di Radio Subasio con Ignazio e non con Stefano, che tornerà invece la settimana prossima, ma in questa giornata stiamo parlando di questa disavventura lavorativa accaduta a questa ragazza, partita come cameriera in un hotel di lusso a Venezia e poi licenziata, tra virgolette, era un periodo di prova, comunque ritenuta non idonea dopo solo 5 giorni. Ho chiesto a voi esperienze, non dico simili, ma comunque surreali o particolari durante i vostri periodi di prova. Sentiamo.
1: Spagna da Milano.
0: Ciao.
1: Quando avevo 22-23 anni sono stata assunta in una pasticceria perché ero un aiuto pasticcera.
0: Sì.
1: Loro sul contratto avevano scritto commessa.
0: Ah.
1: Giustamente con la paga da commessa. Allora io ho reclamato e gli faccio: scusate, io sono un aiuto pasticcera, non sono una commessa, faccio i dolci. Loro semplicemente hanno depennato.
0: Ma come?
1: La scritta commessa e hanno scritto aiuto pasticcera. Ah, così
0: con
1: è
0: la penna, con la penna.
1: Ai tempi c'era bisogno di lavorare, però col senno di poi, adesso arrivata alla mia età, avrei vinto sicuramente una bella causa.
0: Ah, tu
1: se
0: dici?
1: Facevo causa, però ormai è andata.
0: Basta.
1: Ciao, saluti da Milano.
0: È caduta in prescrizione. Vabbè, per la prossima.

0: periodo di prova e poi le cose non sono andate come dovevano. Può darsi perché le mansioni dichiarate erano diverse da quelle che poi vi hanno chiesto di svolgere, o perché semplicemente non eravate tagliati per quel ruolo e ve ne siete accorti anche da soli. 348 075 80 60. Tra questi esempi che vi ho fatto, poi ce n'è un altro ancora che ci racconta questo amico di Aversa.
1: Ciao Subasio, io ho fatto il cameriere a Londra per un'estate,
0: sì.
1: Solo che non avevo mai fatto il cameriere in vita mia, ero andato lì con un curriculum falso,
0: ecco.
1: E chiaramente molti ristoranti dopo la prova mi rimbalzavano e non mi facevano lavorare lì.
0: Sai come mai?
1: E fin quando non ho trovato un ristorante thailandese a Portobello in cui dovevo semplicemente fare come sbarazzare i tavoli, oppure a volte mi portavano a fare pulizia chimica.
0: Cos'è bello?
1: Perché era un franchising in altre sedi, e quindi ho lavorato lì, però ecco, ho fatto penso una decina di prove che non sono andate bene. Ciao Simone D'Aversa.
0: Non so se ti stupivi tutte le volte o se pensavi veramente di sfangarla così. 348 075 80 60 per le vostre esperienze.
2: Dove è ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi su Radio Subasio, 10 minuti a mezzogiorno. Ciao a tutti ancora e bentrovati da parte di Ignazio Failla. Stiamo cercando aneddoti e comunque situazioni come quella capitata alla ragazza che stava lavorando in questo hotel a Venezia, un hotel di lusso che dopo 5 giorni ha interrotto il periodo di prova dichiarandola non idonea, ma nel frattempo la ragazza aveva lavorato, aveva anche imparato quasi a usare il sistema gestionale, il software usato in quell'albergo. 348 075 80 60, vediamo se ci sono, anzi sentiamo se ci sono alcune esperienze che vi riguardano.
2: Buongiorno, sono Simona.
1: Ciao.
2: Negli anni 2000 i ristoranti, gli alberghi andavano avanti così. Prendevano le persone per le prove, non le pagavano, cambiavano sempre, non pagavano nessuno e loro facevano il pazzo di soldi.
1: La cosa che però a quanto pare non è cambiata tantissimo, visto che nel 2026, giusto ieri, è successa questa situazione, anzi è venuta fuori questa situazione, che però risale al 2024.
3: Buongiorno!
1: Ciao!
3: Allora, Francesco D'Arezzo.
1: Ciao Francesco.
3: A me mi è successo che una ditta, senza fare nomi.
1: Sì, non ci importa il nome. Dici.
3: Praticamente è successo che cercavano un carrozziere.
1: Sì.
3: Ok. E io sono andato in questa concessionaria che cercavano un carrozziere. Premetto che era già una decina d'anni che facevo questo lavoro. Insomma, sicché lo sapevo fare le cose. Non ero una persona che non sapeva fare. E sicché vado. Lavoro una settimana, sicché tiro fuori la produzione, comunque, quello che serve.
1: Sì.
3: E mi dicono, ti faccio risapere, va bene, perfetto. Dopodiché.
1: T'hanno fatto sapere?
3: Mi ripresento lì dopo una settimana, allora che avete deciso? Ma no, niente, non ci servi. E io gli dico, allora mi pagate la settimana che ho lavorato, perché comunque il lavoro è uscito fuori.
1: Sì.
3: No, non ti si paga. E dico, no.
1: Come no?
3: Te mi paghi, che sennò vado dall'avvocato. E ti denuncio. È andata a finire che comunque mi hanno pagato la settimana.
1: Meno male.
3: Però c'è stato un pochino da battibeccare, ok?
1: Da tribolare, beh, un po' così effettivamente, però la tua esperienza potrebbe essere d'aiuto a coloro che magari si ritroveranno nella stessa situazione, speriamo di no. Grazie per aver partecipato a tutti quanti, vi lascio con Sting, Fields of Gold.

0: Che gran atmosfera che ci ha regalato Sting con Fields of Gold dal 1993 su Radio Subasio. 2:00 PM. Sentiamo le breaking news di TGCom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi lefebriani, è scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Oggi in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Insieme a funzionari di entrambe le parti saranno presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre non parteciperanno gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner. Al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e Hormuz. Tregua dall'afa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. L'allarme del servizio Copernicus, a giugno record del riscaldamento oceanico. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale, positiva alla cannabis. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione il fratello l'astro 15enne sarebbe un consumatore sporadico e la bimba ne avrebbe ingerita una piccolissima quantità. La piccola non è in pericolo di vita. Sale la pressione fiscale. Secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2026 è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul trimestre precedente crescono reddito delle famiglie e consumi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Subasio Collection.
2: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
3: Ogni canzone, un'emozione.
2: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore peggioramento sulle regioni del nord, nubi e temporali diffusi anche di forte intensità con possibili locali nubifragi, violente grandinate e raffiche di vento molto forti. Temporali sparsi anche nelle zone interne del centro-sud, soprattutto in Appennino. Parziale coinvolgimento delle zone del Golfo di Taranto e delle coste della Calabria. In serata i rovesci e i temporali insisteranno nel Triveneto, sull'Alta Toscana. Ad ampi rasserenamenti sul nord-ovest. Le temperature saranno in calo nelle zone temporalesche. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Mengoni su Radio Subasio, un po' di fiatone, scusate, ma ho fatto le scale di corsa. Colpa del mio direttore. Vabbè, del resto le temperature permettono, anzi consentirebbero, passi lenti e ben distesi.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Zucchero con Baila su Radio Subasio. O avete bailato grazie a questa canzone o a tutte quelle che nel frattempo scorrono durante la giornata qui su Subasio con Ignazio fino alle 13 per questa settimana e per oggi primo luglio, un mese nuovo che effettivamente adesso non si può più negare che siamo in estate. Luglio lo è anche il mese a quanto pare delle ferie, stavo leggendo, degli italiani del nord però, che amano andare in vacanza tra fine giugno e inizi di luglio e non ad agosto. Poi la conferma me la potreste dare solamente voi che magari praticate così le ferie. Intanto su Subasio LBH7 tornano con la loro Santa.

Nella prossima canzone su Radio Subasio c'è al centro del racconto una donna che riscopre la propria femminilità senza metterla da parte, che gioca con la passione senza chiedere il permesso. E Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: sulla classifica rilasciata dalla SIAE per i concerti del 2025 e stavo guardando che al primo e al secondo posto ci sono Ligabue e Max Pezzali, ma poi c'è tutta una generazione under 35 che sta spingendo avanti il motore della musica live, e di questi fanno parte sicuramente Ultimo, sicuramente Geolier, ma sicuramente anche i Pinguini Tattici Nucleari, che stiamo per riascoltare su Radio Subasio col Ricordi dal 2022.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Io?
1: Vai.
2: Mamma mia, che responsabilità.
0: Sei tutti i limiti che superi tu, dicono i Gramaro.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, eccoci. Leonardo Fabrizi, ben trovato. Oggi vi caliamo nell'atmosfera di coloro che si chiudono dentro casa e giocano.
2: E passano ore e ore
0: sotto l'aria condizionata.
2: Ma certo, davanti ai videogames. Che poi Super Mario è stato il primo social network, caro Ignazio, lo sapevi?
1: No.
2: Perché non c'era ancora la rete e quindi...
1: Ma non era in rete, se non mi ricordo
2: appunto,
1: male.
2: Appunto, e allora le informazioni su come, no, superare i vari livelli...
0: Il passaparola, ti chiamavi a casa.
2: Esatto, esatto, esatto. Ci si mandava anche da raccomandate tra compagni di scuola. E allora, vi chiediamo oggi se amate i videogiochi, in base a cosa li scegliete, qual è il vostro preferito, li avete scoperti da grandi o da piccoli?
1: Io non ho mai avuto una console per scelta dei miei, per esempio.
0: Una volta mi ricordo, me la sono fatta prestare da un mio amico.
2: Sì.
0: E doveva essere per un paio di giorni, l'ho tenuta 6 mesi.
2: Ah, pensavo qualche anno.
0: Ma mi ero chiuso male.
2: Ha chiuso e buttato la chiave.
0: No, poi ho riaperto e gliel'ho ridato e ho detto mai più.
1: Non fa per me.
2: E allora, 348 075 80 60.
0: Tommaso Paradiso, agitiamo Coca-Cola. Ma che

0: È la proposta estiva di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, che ci porta al momento dei saluti, almeno per questa giornata di mercoledì, e noi ci risentiamo domani, come sempre, a partire dalle 10. Da Ignazio l'augurio di una buona giornata, 2 minuti alle 13, le breaking news di TGCom 24. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I lefebriani consacrano 4 nuovi vescovi senza aver recepito l'appello di Papa Leone a fermarsi. La cerimonia in Svizzera. Questo atto comporta la scomunica automatica e lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, 38 anni fa, con Giovanni Paolo II. Legati alla fraternità sacerdotale di San Pio X, contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Dopo l'intervento della ministro Tajani è stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia di 3 anni. Prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito. A Doha rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti. Presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari del presidente Trump non parteciperanno a questi negoziati definiti tecnici. A Hormuz decine di ordigni, ci vorranno almeno 2 mesi per sminare lo stretto. Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Il leader di Kiev avrà un incontro con il primo ministro Martin e il presidente del Consiglio Europeo Costa. Sul tavolo l'adesione dell'Ucraina all'Unione e la pressione da aumentare sulla Russia. Nel primo trimestre del 2026 la pressione fiscale in Italia è salita al 37,6% del PIL, registrando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono dell'Istat, migliorano complessivamente i conti delle famiglie e quelli pubblici. Giugno ha registrato il record storico assoluto di riscaldamento oceanico, superando i picchi già straordinari del 2023 e del 2024, lo rileva il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Lo scorso 21 giugno la temperatura media giornaliera della superficie del mare ha toccato quasi 21 gradi, 5,6 sopra la media. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registra una coda di 3 km tra Castelnuovo di Porto e Settebagni a causa di un incidente in direzione Grande Raccordo Anulare. Code a tratti tra il bivio per la Complanare Firenze Nord e il bivio A1 variante. Sulla 4 coda tra Trezzo e Cavenago a causa di un veicolo fermo. I cantieri stanno creando code sulla 10 tra Celle Ligure, inizio Complanare Savona, direzione Ventimiglia. Sulla 14 Adriatica, coda di 1 chilometro tra Ortona e Lanciano verso Taranto. Sulla statale 360 Arceviese sono segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Sassoferrato in direzione Senigallia, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 5 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 1 luglio 2026 inizia la pausa pranzo e per voi David Bowie, Let's Dance.

Bocca Bianco, i primi anni 80, dopo il periodo minimalista della trilogia di Berlino e l'album Scary Monster, David Bowie si trova senza un contratto discografico, quindi decide di finanziare questo nuovo progetto di tasca propria, e non mancavano ovviamente le possibilità, e puntò deliberatamente a un grande successo di massa, un pubblico anche nuovo che non pensava di poter abbracciare, e fu smentito prestissimo, no? Scrisse originariamente questa canzone come una ballata folk acustica lenta, minimale, e Mr. Rogers disse: guarda che questa canzone così non va bene, cioè non funziona, e quindi stravolse il brano inserendo una sezione ritmica funk micidiale e quel giro di basso trascinante che noi tutti conosciamo. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Di cosa parliamo oggi? Beh, parliamo di videogames, e Super Mario 64 è stato il primo social network, nessuno sapeva davvero come funzionasse, e le informazioni arrivavano soprattutto da una rete fatta di compagni di classe, fratelli maggiori, cugini, amici, insomma il classico passaparola che funziona sempre e funziona anche oggi. E allora vi chiedo: amate i videogiochi? In base a cosa li scegliete? Qual è il vostro preferito? Li avete scoperti da grandi o da piccoli? Se volete, insert coin 348 075 80 60. Iniziamo proprio adesso a giocare, e lo facciamo attraverso i vostri messaggi, se volete.

fastidio, dito nella piaga, dai che si parte. Allora, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. A pensarci oggi, davvero Super Mario 64 è stato il primo social network, non perché fosse online, ma per l'esatto contrario, cioè nessuno sapeva davvero come funzionasse e le informazioni arrivavano da una rete fatta di compagni di classe, fratelli maggiori, cugini, amici, conoscenti in generale. Il passaparola, no? Nessuno poteva verificare davvero niente e forse era proprio quello il bello, il piacere non stava nel sapere, stava nel sospettare. E allora oggi entrare in un videogioco fa sì che dopo 30 secondi qualcuno su YouTube ci spieghi dove andare, cosa fare, quali segreti nasconda. Forse quindi il motivo per cui Super Mario 64 continua a sembrare moderno ha anche a che fare con un'intuizione molto molto semplice: la curiosità è più potente di qualsiasi obiettivo, e questo vale per qualsiasi materia e in qualsiasi ambito. Amate i videogiochi? Questo vi chiedo. In base a cosa li scegliete o li avete scelti? Qual è il vostro preferito? Li avete scoperti da grandi o da piccoli? Se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60.

0: Le 13 da 24 minuti, siete su Radio Subasio. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme fino alle 17. Oggi si parla di videogiochi. Nello specifico vi chiedo intanto se li amate, in base a cosa li scegliete o li avete scelti, qual è il vostro preferito, li avete scoperti da grandi o li avete scoperti da piccoli. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Samuele da Lucca.
0: Ciao Samu.
1: A pensare che avevo incominciato con i videogame da piccolo, poi dopo basta, perché quando arrivi a 18-19 anni pensi ad altro, pensi a divertirti, andare a giro con gli amici, e all'età di 38 anni ho ricomprato tutto, ma questa volta molto più seriamente. Ho un simulatore di guida e gioco con PC e tutti i giochi di guida, ho volante, pedaliera, sedile, monitor, doppio monitor, e mi diverto con gli amici online, adesso a 43 anni ancora di più. È un bel passatempo, costoso ma un bel passatempo.

0: se hai voglia di farti coccolare dalla musica, potresti scegliere anche questa versione di Savage Garden di Truly Madly Deeply. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e oggi parliamo di videogiochi. Li amate? In base a cosa li avete scelti o li scegliete? Qual è il vostro preferito? Li avete scoperti magari, non so, da grandi o da piccoli? Ecco, se volete raccontarvi il vostro approccio e la vostra passione in merito ai videogiochi, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno.
1: Per fortuna o per sfortuna, i videogiochi nella mia vita sono qualcosa di importante, mi accompagnano da sempre. Ci gioco dai tempi del Commodore 64, passando per l'Amstrad, l'Amiga 500, la prima console in NES e così via. Veramente, grazie al cielo, veramente veramente tante. I giochi preferiti sono quelli dove c'è il bene che vince sempre sopra il male, e la serie preferita è Zelda, gli R-Type, i Contra e i Ghosts and Goblins, anche se ultimamente... Comunque, buona giornata a tutti da Andrea delle Edicole Inviati di Monterotondo.
0: Vabbè Andrea, cintura nera terzo dan, complimenti, che devo dire. Amate i videogiochi? In base a cosa li scegliete o li avete scelti? Qual è il vostro preferito? Li avete scoperti da grandi o da piccoli? 348 075 80 60.

0: Serenere il classico di Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato dei videogiochi e ci siamo ispirati a Super Mario 64, che è stato il primo social network, no? Non perché fosse online, ma per l'esatto contrario, cioè nessuno sapeva davvero come funzionasse, le informazioni arrivavano da una rete fatta di compagni di classe, fratelli maggiori, cugini, amici, conoscenti. Insomma, il classico passaparola. Vi ho chiesto se amate i videogiochi, in base a cosa li scegliete, qual è il vostro preferito, li avete scoperti da grandi o da piccoli? Come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao, mi chiamo Mark e sono di Macerata. I videogiochi mi piacevano fin da piccolo. I videogiochi che mi piacevano di più erano gli sportivi, il calcio, il basket, pallavolo e il baseball. Ciao.
2: Il mio gioco preferito è Lost, perché si fanno un sacco di avventure.
3: Ciao Subasio, il Commodore 64, il Pulcino, Ghost and Goblin, Wonder Boy. Che tempi ragazzi, non ritorneranno più. Ciao.

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Qatar sono in corso i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Non sono però previsti incontri faccia a faccia tra alti funzionari di entrambi i paesi. Gli emissari di Trump sono a Doha. Serviranno mesi per sminare Hormuz, così il comandante della comando operativo di vertice interforze. Contro il caro fertilizzanti, la Commissione europea ha destinato all'Italia 45 milioni di euro a sostegno degli agricoltori. Calano le scosse di assestamento in Venezuela. Il paese è in ginocchio dopo i violenti terremoti del 24 giugno scorso. Il bilancio delle vittime è di 1.943, mentre sono 10.571 i feriti. Restano migliaia i dispersi. Si scava ancora. Estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Rilasciata Nessy Guerra, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana e portata in una caserma. Dopo l'intervento del ministro Tajani, ha fatto ritorno nella sua abitazione di Hurghada con la figlia di 3 anni. Da mesi la cittadina italiana è al centro di un complesso caso giudiziario con l'ex marito. Spaccatura nella chiesa, i lefavriani consacrano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. La cerimonia in Svizzera, respinto l'appello di Papa Leone a fermarsi, accadde anche nel 1988, un atto che portò alla scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Il caldo estremo allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani saranno solo 2, in queste ore arrivano i temporali con il conseguente calo delle temperature, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. I mondiali di calcio, dopo Norvegia e Francia anche il Messico vola agli ottavi di finale, oggi altri 2 match, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Nel pomeriggio torna in campo Sinner contro Borges. Il match di Cobolli, sospeso ieri per oscurità, riprende oggi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare, 4 km di coda per incidente tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, sulla A4 verso Trieste 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Cavenago e Trezzo, sulla A10 verso Ventimiglia 6 km di coda per traffico tra Varazze e l'inizio della Complanare di Savona, sulla statale 190 di Villa Cidro rallentamenti per incidente all'incrocio Casa Cantoniera dell'Acqua Cotta, incrocio statale 293 di Giba verso l'incrocio Guspini statale 126 sud occidentale Sarda. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: giorni.
1: Malika, siete su Radio Subasio e saluto chi si è messo in contatto con noi proprio adesso. Sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo mercoledì 1 luglio 2026. Alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Già da adesso potete iniziare a pensarci su. Cercate di creare la colonna sonora della vostra estate. C'è una

0: canzone che meglio la rappresenta, e allora sappiate che tra poco vi darò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Ultimo per voi, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: nasce col sole.
1: Sai un pensiero speciale? Correva l'anno 2015, ero Stramazzotti che salutiamo naturalmente, e saluto anche chi è in movimento, chi si sta dando da fare, chi invece si è preso anche qualche minutino di relax e ci sta, viste anche le temperature di questo mercoledì 1 luglio 2026. Siete su Radio Subasio, Amore Disperato, c'è Achille Lauro.
2: Ok, ricordo.

Alle 15 inizia il jukebox, potete già da adesso inoltrare le vostre richieste al 348 075 80 60 attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. C'è anche l'app che vi consente di farlo. Subito per voi DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.

Offside, George Michael, siete su Radio Subasio. Beh, per il terzo anno consecutivo, complimenti. Devo dire, la pizzeria londinese Napoli on the Road si è aggiudicata il primo posto nella guida 50 Top Pizza Europa 2026. Davvero complimenti. Questo riconoscimento assegnato a Madrid premia ovviamente la qualità degli ingredienti e dell'impasto e conferma quindi il successo di questo locale, che ha recentemente aperto una terza sede nel quartiere Soho. Per maggiori dettagli non dovete far altro che farvi un giretto in rete e lì trovate tutte le coordinate. Magari si prende un aereo fine settimana, potendolo fare, si va a mangiare questa pizza straordinaria. Mancano soltanto 15 minuti alle 15, tra non molto l'informazione e poi il vostro jukebox. Sinceramente, per voi c'è Annalisa.

unica. Antonello Venditti, siete su Radio Subasio. Dai che le 15 sono sempre più vicine. Allora, se volete realizzare la colonna sonora della vostra estate e scegliere la canzone che meglio la rappresenta, potete ascoltarla oggi, ma prima dovete prenotarla. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora, 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking News di TGCom 24, 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I lefebriani sfidano Papa Leone e procedono alle ordinazioni di 4 vescovi. La cerimonia si è tenuta in Svizzera. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X, che contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Tragico incendio in un condominio di 10 piani di Anversa in Belgio, dove vivono circa 200 persone. Ci sono almeno 5 vittime. Il rogo è scoppiato all'ottavo piano. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre. Per ore Nessy Guerra è stata in una caserma in Egitto, dopo essere stata prelevata dalla polizia nella casa dove vive, cercando di nascondersi dal suo ex con la bimba di 3 anni. Dopo l'intervento del ministro Tajani è stata rilasciata. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito nordafricano. Una piccola di 2 anni finita in ospedale a Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito della cannabis. È in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. Ad accompagnarla la madre sono intervenuti i carabinieri e il caso è stato segnalato alla procura per i minorenni e i servizi sociali. Dopo le tensioni degli ultimi giorni sono ripresi a Doha i colloqui indiretti tra delegazioni di Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Al centro l'attuazione dell'intesa raggiunta tra Teheran e Washington e il dossier dei beni iraniani congelati all'estero. I mondiali di calcio si giocano oggi altri 2 sedicesimi di finale, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal. Passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Tennis a Wimbledon, le sfide Navone-Cobolli e Sinner-Borges. Queste le breaking news di TGCom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio, il primo del mese. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Il vostro momento, se volete fare vostra la canzone che meglio rappresenta la vostra estate, inoltrate il messaggio al 348 075 80 60, scritto vocale su WhatsApp o Telegram o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Silvia e Marinella di Vignanello che hanno scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mattia D'Artena e vorrei ascoltare Cabana di Rama.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Cabana e Irama, lo salutiamo naturalmente. Questo è il Jukebox, avete un sacco di tempo a disposizione. Qual è la canzone che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione che è l'estate? Potete richiederla adesso a Radio Subasio. Inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Devo salutare a proposito Gigi che ci segue da Napoli. Un saluto a te, un saluto anche ai tuoi collaboratori. Poi saluto anche Valentina invece che ci segue da Ancona. Dice: vorrei ascoltare Giorgia, io fra tanti, nel Jukebox di oggi.
1: Cool.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subbazio, sono Simone da Civitavecchia e vorrei ascoltare Zombie dei The Cranberries.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subbazio.

Zombie Cranberries 1994, questo è il jukebox di Radio Subasio e se volete potete magari dalla spiaggia inoltrare il vostro messaggio e la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 348 075 8060 o attraverso l'app di Subasio dove all'interno trovate la sezione jukebox, il forum da compilare. E chi non è in spiaggia e al lavoro, stessa cosa, inoltrate anche voi la vostra richiesta e fatelo adesso. Saluto Francesca che ci segue dal Mugello e dice: vorrei salutare mia figlia Alicia e sono 26 anni. Mi manchi tantissimo e vorrei tanto dedicarle una canzone. Eccoti di Max Pezzali.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Jump Man Allen, saluto e ringrazio, vediamo, Claudio, Andrea, Valentina, Martina, Chiara e Cinzia hanno scelto loro la canzone inviando un messaggio al 348 075 80 60. Questo per dimostrarvi che è semplicissimo prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Devo salutare a proposito anche dov'è Anna Maria, dice vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi e ha scelto proprio questa di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Siete su Radio Subasio e questo è il jukebox.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, vi sto ascoltando. Volevo chiedere se era possibile una canzone un po' unica di Cesare Cremonini, Nessuno vuole essere Robin. Se è possibile nel jukebox di oggi. Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Come mai?

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Radio Subasio, siamo Natasha e Manuel da Roma, vorremmo ascoltare Time of My Life, la colonna sonora di Dirty Dancing, possibilmente del jukebox di oggi.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: insomma, ci regala grandi emozioni anche a distanza di anni, 1987, perché nessuno può mettere Baby in un angolo, questo è poco ma sicuro. Devo salutare Sara e poi Elena, sabato io e il mio fidanzato Massimo ci sposiamo. E allora tanti tanti auguri, un abbraccio fortissimo, saluto anche, vediamo, Francesco che ci segue dalla capitale e dice vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, se possibile. E a proposito c'è un messaggio vocale legato proprio alla prossima, chi è?
1: Ciao Subasio, buon pomeriggio a tutti, mi fate ascoltare Un'estate fa nella versione dei Delta V, grazie, ciao Paolo D'Ancona.

0: Breaking News di TGCom 24, le 16 da 10 secondi.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Doha i colloqui indiretti tra funzionari americani e iraniani con la mediazione di Qatar e Pakistan. Il presidente USA Trump, parlando con i giornalisti, si dice soddisfatto. Sta andando tutto bene, afferma. La denuclearizzazione del paese sta procedendo positivamente. Il prezzo del petrolio è più basso di quando ho attaccato Teheran. Un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa ha provocato la morte di almeno 6 persone e diversi feriti, alcuni gravi. Inquilini in fuga dai balconi, riferisce la polizia belga. Il rogo si è sviluppato per cause da accertare in un appartamento dell'ottavo piano. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X. A Prato un detenuto di 26 anni è stato trovato senza vita in cella. Avrebbe avuto un arresto cardiaco. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da alcuni poliziotti. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. Una perturbazione in discesa dal nord Atlantico ha raggiunto il settentrione per poi proseguire tra domani e venerdì verso il centro-sud, forti temporali in Lombardia. I mondiali di calcio, oggi altri 2 sedicesimi, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal, passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Il difensore dell'Inter, Bastoni, indagato a Milano con l'accusa di prostituzione minorile. I fatti contestati risalgono al 2020. Interrogata la ragazza al centro del caso, nega di aver preso soldi dal calciatore. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione in autostrada sulla A10 verso Ventimiglia, 2 km di coda per traffico tra Varazze e l'inizio della Complanare di Savona. Sulla diramazione Roma Nord verso il Grande Raccordo Anulare, 2 km di coda per materiali dispersi tra il bivio diramazione Roma Nord Grande Raccordo e Castelnuovo di Porto. Sulla A1 verso Napoli, 5 km di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla A19 verso Palermo, code per un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo di Enna. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 7 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani o Giulia Catiani, come preferite.
1: Ti sento una calata un po' strana.
0: Ti piace?
1: Così.
0: Okay. Sai, pomeriggio, un po' caldo, quindi ci sta.
1: Ok, buon pomeriggio da Fabrizio.
0: Sì, ma che casino oggi.
1: Infatti non capisco
0: bene,
1: più niente.
0: Ok, si gioca fra pochissimo.
1: È caldo. C'è la collection? Ah, che bella.
0: Per te più di una.

0: Madonna, Tazzole e Legafè, un grande classico di Pino Daniele, vuole, collection delle 16, ma te lo dicevo in apertura, te ne ce, vuole, ce ne vuole, cioè, più di una.
1: A parole tue, a te invece, ci vuole la camomilla, da quello che vedo.
0: Sì, quindi, a me sì. Si gioca al libro misterioso.
1: Calmati Leonardo però, sta calmo, respira, perché sennò veramente, certo che caffè, respira.
0: Modalità relax.
1: Ok, no, non c'è bisogno, però respira.
0: Allora, si gioca,
1: no, vabbè, così sembra
0: al libro misterioso.
1: Altro che camomilla, vabbè.
0: Se volete partecipare,
1: posso dire una cosa? Volevo dire una cosa, giusto per far capire.
0: Ma fai come ti pare.
1: Questo soggetto qui, io arrivo in radio e chiedo a Leonardo. Scusa, posso sapere anche io, posso condividere anche io, visto che sono con te in diretta?
0: Fa come vuoi.
1: Qual è il gioco? E mi risponde no.
0: No.
1: Io gli
0: perché
1: chiedo,
0: poi tu
1: mi
0: dici subito, no? Sveli subito.
1: Ragazzi, fate qualcosa, vi prego.
0: Cambia la mia modalità.
1: Basta, Leonardo.
0: Modalità normale. Ok, eccomi, sono tornato. Va bene.
1: Ma allora, cioè, capite che pazienza che ho.
0: Sai
1: io.
0: Che dopo il libro hanno fatto anche il film?
1: Spesso succede.
0: Non lo sai?
1: Succede spesso, Leonardo, solo che io non so di che libro parliamo.
0: Dov'è ambientato questo romanzo?
1: E come faccio a saperlo?
0: Lo devi sapere.
1: Lo devo sapere.
0: Lo devi sapere.
1: Ah,
0: e lo devi sapere.
1: Non lo posso sapere.
0: Non lo puoi sapere, lo dico io.
1: No, sì.
0: È un romanzo ambientato in Afghanistan, in Pakistan e per finire.
1: Ho già capito.
0: In America.
1: Ho già
0: e
1: capito.
0: Racconta la storia di due ragazzi e della loro amicizia.
1: Ho già capito.
0: Ok?
1: Tutto. Bello,
0: ho capito tutto.
1: Bellissimo, no,
0: un capolavoro. Un capolavoro. Sì. E allora ascoltate, vi facciamo ascoltare il frammento del film. Se volete inoltrare le vostre risposte.
1: Sì, ma non ho capito, scusami, loro devono indovinare il film o il libro.
0: Modalità non la sopporto più. Sbrigati!
1: No, voglio sapere il libro.
0: Ricorda il contatto!
1: No, io gli ordini non li rispetto neanche se me li dà il padre eterno.
0: 348-075-80-60, okay. Me la canto, me la suolo. Chi vuole partecipare, ok, pronti via.
2: È quello che penso?
3: Sembra di sì.
2: Sei emozionato?
3: Se hanno scritto bene il mio nome è già un successo.
2: Già. Vuoi dargli uno sguardo da solo?
3: No, voglio che tu stia accanto a me. Eccolo, è arrivato.
2: Sì, è arrivato. Il tuo bambino.

0: Desiderio, l'ultimo dei gemelli diversi. Siete su Radio Subasio, stiamo giocando. Oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il libro misterioso. Dovete fornirci semplicemente il titolo sulla base
1: di cosa? Di qualche indizio che abbiamo dato prima. È un libro che insomma ha dato spunto poi anche per un film. Sì. Parla di due fratelli. Mm-hmm. No, più che altro due amici. Il libro parla del rapporto padre-figlio, ma insomma va bene. E siamo in Afghanistan, giusto?
0: Sì, diciamo che è ambientato in Afghanistan, in Pakistan e per finire negli Stati Uniti. Racconta la storia di questi due ragazzi e della loro amicizia. Il primo si chiama Amir.
1: Ok.
0: E il protagonista proviene da una famiglia benestante. Il secondo invece si chiama Hassan.
1: Okay.
0: E insieme al padre presta un servizio nella dimora di Amir.
1: Okay. Ma tu lo sai che quell'oggettino che hai nel titolo
0: che vola
1: okay. In Afghanistan fanno c'è una tradizione particolare, legare con quella roba lì.
0: Eh sì, è vero.
1: Si taglia il filo a quello dell'avversario.
0: Esatto. La Giuliani. Hai letto il libro? Sì.
1: Ma certo che l'ho letto.
0: Un capolavoro.
1: Mamma mia.
0: Bello. E allora, il titolo del libro, dopo hanno fatto anche ovviamente il film, e proprio dal film facciamo ascoltare il frammento per darvi un ulteriore aiuto.
1: Scusa, Leonardo.
0: Sì, dimmi.
1: Ti ricordi la frase, quella che era la frase insomma iconica del libro?
0: Certo, però
1: te la dico?
0: Ma vai,
1: te la dico.
0: Vai.
1: Per te mille volte era la frase del libro, che in questa circostanza per te diventa neanche se mi paghi.
0: E allora le vostre risposte al 3480758060, ci dite il titolo del libro?
2: Un ragazzo che non è capace di difendersi diventa un uomo che non sa difendere niente.
3: Dagli tempo, ti renderà orgoglioso, vedrai.
2: A mio figlio, alla sua laurea. Salute.
4: Pronto?
3: Amir, dovresti venire a casa.

0: Elisa, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare, o meglio di menzionare il titolo di un libro. Hanno realizzato anche un film dopo questo capolavoro.
1: È una storia bella, forte, emozionante. Sì. E quindi dai, vediamo, io sono sicura che ci sono arrivati.
0: Vieni con me.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo a Fermo, dove c'è la nostra amica Marzia. Pronto?
1: Marzia, benvenuta.
2: Sì,
1: dove sei? Dove sei che sento tutto un rumore strano? Dove sei?
2: No, sono in macchina, sto parlando con il prodotto, ma sto per arrivare, tra 2 minuti mi fermo.
0: Beh, 2 minuti sono abbastanza, devo dire.
1: Sai, il tono di Marzia è proprio il tono classico degli italiani a quest'ora, no? Che vanno di fretta, che rientrano nel Bluetooth e poi che il Bluetooth non funziona, capita anche quello.
0: È un classico. Marzia, dove stai andando?
2: Sto andando a Fermo a fare la spesa.
0: Ah, beh, vedi? Mi sembra giusto, vedi? Perché bisogna anche mangiare almeno 2 volte al giorno, vero?
1: Allora, Marzia, ascolta, visto che ti trovi, se puoi prendere anche 1 litro di latte,
0: sì,
1: e un po' di yogurt greco, burro, perché
0: burro,
1: mi
0: manca
1: burro, burro anche.
0: Burro,
1: segna che manca.
2: Anche una mortadella?
0: Beh, mortadella, ma ci sta,
1: sì,
0: dai.
1: Fa un po' ingrassare.
0: Sì, però la mortazza è sempre la mortazza.
1: La mortazza.
0: Allora, cara Marzia, si parlava di questo libro misterioso che è un capolavoro. C'è una frase, dice: ho paura perché sono felice, e una felicità così grande puoi provarla solo quando stai per perderla.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Il titolo del libro è?
2: Cacciatore di aquiloni.
0: Ma certo, sai, il cacciatore di aquiloni.
1: Sembra che tu sia sott'acqua, Marzia, la sensazione è quella.
0: Di Khaled Hosseini.
2: Un secondo solo che sto proprio parcheggiando.
0: Vai tranquilla, vai tranquilla, ecco, vai, retromarcia, vieni ancora,
1: attenzione. Attenzione.
0: Ok.
2: Eccomi.
0: Sì,
1: destra, gira, giù, tutto a destra.
2: Eccomi.
0: Ti sentiamo bene, sentiamo benissimo adesso.
1: E adesso che ci sentiamo benissimo, ci salutiamo.
0: Marzia,
2: volevo ringraziarvi, io ho letto il libro qualche anno fa e mi è piaciuto molto. Volevo farvi anche complimenti perché vi seguo da quando avevo 18 anni circa, adesso ne ho diciamo più di 50, ecco.
0: Quindi sei una fedelissima di Radio Subasio.
2: Sì, infatti,
0: ecco, sei cresciuta con noi.
2: Sì, mi piace molto la rubrica Accadde Oggi del mattino presto. E se mi posso permettere, volevo dire che è una cosa che uso per fare gli auguri di compleanno ad alcune mie amiche, quindi la mattina sento la vostra rubrica e poi per fare gli auguri gli dico: ma sai che a Radio Subasio hanno detto questo,
1: cioè altro che i social, no, che Facebook ti segnala le date, cioè ci siamo noi,
0: noi.
1: Ci fa,
2: no,
0: sì.
2: Esatto, io non ho bisogno delle date di Facebook,
1: grande,
2: degli amici
1: Marzia.
2: Importanti me lo ricordo.
1: Ma che bella,
0: vedi,
1: brava,
0: che bella cosa. Beh, grazie Marzia, è stato davvero un piacere, ti auguriamo buona spesa e anche buona estate.
2: Grazie anche a voi.
1: Ricordati la mortazza, la mortazza.
0: E allora, visto che
2: anch'io la compro poco perché fa male, è vero, no? Solo ogni tanto.
0: Visto che segui il programma della mattina, io chiuderei con un bel ciao Gianluca, che ne dici?
2: Ciao Gianluca.
0: ciao Marzia. E allora si gioca anche domani a partire dalle 16.
1: Mark and Cremons, Serena Brancale.

0: chitarra di Carlo Santana, la voce di Steven Tyler, già Phil Better. Eh sì, davvero, che meraviglia, mamma mia. È arrivato il momento anche oggi di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Cioè, potevamo mancare? No, perché poi ci siamo sempre. Quindi.
0: E rimaniamo in territorio nazionale.
1: Italiano, certo. A Forlì, per l'esattezza, un automobilista furbetto ha provato a evitare una multa con un'idea piuttosto creativa.
0: Perché ha
1: lasciato sul parabrezza un falso preavviso di contravvenzione, no? Cioè, se l'è fatto un po' da solo, sperando che gli agenti pensassero che l'auto fosse già stata multata. Cioè, loro passano e dicono, vabbè, ma lui c'era già la multa.
0: Perché io sono furbo. Il piano però aveva un piccolo difetto, cioè il verbale era compilato a matita. La polizia locale si è insospettita, controllato, ha scoperto che questo documento era stato in pratica contraffatto copiando un vecchio preavviso. Carta carbone, no?
1: Ma almeno fallo bene, se proprio vuoi. Risultato: auto rimossa con il carro attrezzi, multa vera e falso verbale sequestrato.
0: Quello probabilmente lo incorniceranno. Voleva evitare comunque una contravvenzione. E alla fine?
1: Alla fine è riuscito solo a trasformarla in un pacchetto completo, no? Cioè, tu volevi togliere la multa, ne hai avuto una più salata ancora. Funziona così.
0: Bene, caro amico di Forlì, se ci stai ascoltando, ritenta, sarai più fortunato.
1: Forse.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: devo dire che anche noi tremiamo quando canta Giuliano, perché ci regala sempre grandi emozioni. Siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani?
1: Beh, si parlerà della produttività. Tu quando è che carburi? La mattina o la sera?
0: La mattina.
1: La mattina carburi?
0: Sì, sì, sì, presto, prestissimo.
1: No,
0: poi.
1: No, io no.
0: Non l'avresti mai detto, eh?
1: No, non l'avrei mai detto, no, in effetti no. Però no, io invece sono proprio da sera.
0: Ecco, allora, noi vogliamo sapere questo, giusto?
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: carburate?
1: Quando carburate, poi vi spiego perché c'è una ricerca dietro, ma insomma ne parliamo dopo.
0: Aggiustiamo un po' la carburazione, che forse è meglio, vai.

0: Ophelia dell'ultimo per quanto ci riguarda, e noi però ci sentiamo domani.
1: Certo, sì. E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: Ah, confermato allora, break news di TGcom 24 alle 17 da un minuto. A domani.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli, pronti a pagare qualunque prezzo, dicono, ed è pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi, era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile evacuato era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte: la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul presunto killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continuano le indagini per trovare il responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone. Sinner in vantaggio di 2 set contro Borges. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi i 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e in nottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il fronte temporalesco che ha raggiunto il nord si sposta verso il centro-sud. Da venerdì l'instabilità sarà confinata al sud e alle isole. Giovedì al mattino temporali su Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna, più soleggiato al nord-ovest. Nel pomeriggio rovesce temporali diffusi al centro-sud e in Sicilia, localmente forti con grandine, nubifragi e raffiche di vento. Temperature in calo quasi ovunque, venti moderati o forti di maestrale sulle isole, bora sull'Adriatico. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

E ci siamo, 17:06 minuti, buon pomeriggio a tutti. Ma perché mi sento osservata oggi? Non lo so, sento strana. Vabbè, meno male, c'è la collection, va, The Rolling Stones, questa è Start Me Up.

Devo dire che è sempre un gran bell'inizio quando ci sono loro, The Rolling Stones, la collection delle 17, una bella botta di energia, c'è sempre bisogno di energia. A proposito di energia, voi a quest'ora del pomeriggio, intorno alle 5 del pomeriggio, insomma, come siete messi a energia e creatività generalmente? Cioè siete già nel pieno?

Respira. Elodie su Radio Subasio. Secondo una ricerca internazionale sui cronotipi, gli italiani sarebbero tra i lavoratori più mattinieri del mondo. Nel nostro paese è particolarmente alta la percentuale di persone che a quanto pare dichiara di sentirsi più produttiva, più energica nelle prime ore della giornata. All'estremo opposto invece ci sono paesi nei quali molti sostengono di rendere meglio nel pomeriggio o addirittura la sera. Quindi oggi vogliamo sapere questo da voi: quando è che vi sentite davvero più energici e più produttivi? Quando lavorate davvero meglio, per esempio? Siete quelli che alle 8 del mattino hanno già risolto metà dei problemi della giornata e anche della vita a volte? Oppure vi accendete lentamente, date il massimo quando gli altri cominciano a spegnersi? E soprattutto, il vostro orario di lavoro coincide con il momento in cui siete più lucidi e produttivi? Perché poi magari uno carbura meglio il pomeriggio, ma deve lavorare necessariamente per forza di cose al mattino, quindi le due cose non coincidono, no? Raccontateci anche qual è il compito che per esempio non fareste mai al mattino e quello che invece dopo una certa ora diventa praticamente impossibile. 348 075 80 60, così cerchiamo di capire, come spesso facciamo, se questa ricerca, questo studio che dice che gli italiani sono tra i più mattonieri, è vera oppure no. Vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco.

su Radio Subasio. Gli italiani sarebbero tra i popoli più mattinieri, e cioè sono produttivi, energici, creativi, soprattutto al mattino. Saluto Silvia di Siena che al 348 075 80 60 dice: al mattino posso anche essere sveglia, ma creativamente sono completamente spenta. Le idee migliori mi vengono dopo le 6 di sera, quando al lavoro ormai dovrei aver finito. Infatti la cosa più frustrante, dice, essere costretta a rendere negli orari scelti dall'azienda e non in quelli in cui il cervello funziona davvero. E questa necessità, diciamo, di scegliere, ce la dice anche Giulia di Roma, che dice: io alle 7 del mattino sono già operativa e faccio in 2 ore quello che nel pomeriggio mi richiederebbe una giornata intera. Dopo pranzo crollo completamente, cioè rimando, mi distraggo, sbaglio di più. Quando posso tengo le cose importanti per la mattina e lascio al pomeriggio soltanto i compiti automatici. Aggiunge: secondo me dovrebbero permetterci più libertà negli orari di lavoro, cioè uno dovrebbe avere la possibilità di scegliere, sono più produttivo al mattino, mi sento meglio al mattino e allora lavoro al mattino, invece se mi sento meglio la sera lavoro la sera. Poi c'è chi lavora in entrambi i momenti, no? Sia il mattino che alla sera. 348 075 80 60. Voi siete più mattinieri? Qual è l'orario della giornata in cui lavorativamente rendete di più? Vi leggo e vi ascolto, questa è Radio Subasio. Subito anche Pinguini Tattici Nucleari.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud su Radio Subasio. C'è questa ricerca che, lo dicevamo prima, sostiene che gli italiani sarebbero tra i lavoratori più mattinieri del mondo, e c'è Mirko di Macerata che dice: beh, dipende anche dal lavoro che si fa, e infatti lo dicono anche gli esperti, le prime ore della giornata per esempio sarebbero più adatte ai lavori che richiedono precisione e concentrazione, nel pomeriggio possono funzionare meglio lavori di squadra, la sera invece alcuni riescono a scrivere, progettare o trovare idee più originali, quindi è il momento della creatività la sera. Quindi se foste voi per esempio ad organizzare liberamente la vostra giornata di lavoro, quando lavorereste e quali compiti fareste al mattino, quali spostereste al pomeriggio, alla sera? Ci piace sapere anche questo. 348 07 5 80 60.

0: musica di Zucchero su Radio Subasio, si chiama Blu, mentre noi si parla di essere mattinieri o meno, perché a quanto dice una ricerca gli italiani sono il popolo, uno dei popoli più mattinieri in assoluto, cioè preferiscono lavorare al mattino perché al mattino si è più produttivi, più creativi, più energici. Costantino ci scrive al 348 075 80 60, dice: io mi sveglio ogni mattina alle 7 anche senza sveglia e persino quando non devo andare a lavorare, per me è l'orario perfetto, la mente è fresca, le idee arrivano una dopo l'altra. Essendo un creativo, dice Costantino, posso confermare che le prime ore del mattino sono quelle in cui riesco a pensare e realizzare le mie cose migliori. Vedi, Costantino è il perfetto italiano, no? Conferma la ricerca. Gianni di Livorno invece dice: io lavoro su turni e ho scoperto che il mio rendimento cambia completamente, cioè di mattina faccio tutto più in fretta, nel turno serale invece sono più socievole e paziente con le persone, ma sbaglio più facilmente le cose pratiche. Quindi se potessi scegliere farei compiti delicati appena sveglio e lascerei al pomeriggio tutto ciò che richiede il rapporto con gli altri. Lo so, il mattino proprio è la voglia di relazionarsi con gli altri, no? Proprio latita, non c'è niente da fare.
1: Katia?
0: Sì?
1: C'è la domanda di riserva, perché io da quando apro gli occhi fino a quando vado a dormire devo correre sempre.
0: Ecco, così non ti sbagli.
2: Ciao, sono Maria Rosa. Solitamente carburo sempre dopo lo spritz.
0: Oh, questa è la verità, vedi, l'abbiamo trovata la soluzione.

0: Fabri Fibra su Radio Subasio ci portano alle breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte. La Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano Casa e Legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone, un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Sulla A1 verso Napoli, 4 chilometri di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 123 di Licata, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio La Catena verso l'incrocio Canicattì Sud tangenziale. ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 18 e 6 minuti, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani insieme anche nel corso di questa nuova ora. Pronti per la collection, c'è Gianna Nannini, fotoromanza.

Quando si dice che per un piccolo piacere rischi di fare un grande, grandissimo danno, insomma, questi ragazzi lo stavano per fare il grande danno. Questi ragazzi che hanno rischiato di incendiare un leccio storico solo così, per fare una specie di picnic improvvisato. La storia è stata raccontata su molti quotidiani online, ovviamente è finita sui social, e ve la racconto su Radio Subasio tra poco. Subito, Noemi, tu cosa fai questa sera? Spero non il picnic vicino al leccio.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

Niente paura, Ligabue su Radio Subasio. A Bagno a Ripoli, vicino Firenze, quattro minorenni sono stati denunciati dopo l'incendio di un leccio monumentale di oltre 600 anni. I ragazzi hanno ammesso di aver acceso un fuoco vicino al tronco utilizzando un accendino e alcuni rametti perché volevano semplicemente cuocere dei würstel. Le fiamme però hanno raggiunto la cavità interna dell'albero provocando danni importanti. Fortunatamente, dopo i vari controlli, il leccio risulta ancora in condizioni complessivamente buone, quindi si è salvato. Al momento non sembra compromessa la sua sopravvivenza, però dovrà comunque essere sorvegliato nel tempo. Insomma, per preparare quattro würstel hanno rischiato di distruggere 600 anni di storia. Era decisamente più semplice andare in un fast food e comprare un panino. E insomma, uno, no? Godeva, si saziava e non faceva danni. 1, 2,

Francia si sta diffondendo una soluzione molto economica contro il caldo estremo e insomma ci interessa molto. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Elettra Lamborghini.

Mewtwo su Radio Subasio. In Francia si sta diffondendo questa soluzione anche molto economica contro il caldo estremo, perché insomma anche lì stanno soffrendo come noi. Qual è questa soluzione? Appendere alle finestre le classiche coperte termiche di sopravvivenza. Avete presente quelle che sembrano un po' di alluminio? Ecco, la superficie metallizzata, spiegano, riflette i raggi solari prima che attraversino il vetro, limitando l'effetto serra che poi trasforma molte case in forni. E secondo chi li ha provate, la temperatura interna può diminuire anche di 5 o 7 gradi. Il vantaggio è che intanto costano poco e non consumano energia. Lo svantaggio è invece un po' vivere praticamente in penombra per tutta la giornata, no? Perché insomma ti copre ovviamente anche la luce che arriva dall'esterno, però insomma quando fa caldo, quando ci sono 40 gradi, anche l'arredamento da navicella spaziale, beh, potrebbe iniziare ad avere un suo fascino. Beh ragazzi, i francesi, hai capito? Bisogna provarla questa cosa qui. Dai, facciamo questo esperimento, poi mi fate sapere. C'è Irama Cabana.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

E sta a te, Laura Pausini, su Radio Subasio, quando sono le 18:54. E allora, vacanzieri e non, come sta procedendo questa estate? Dove siete? No, voglio sapere anche quelli che sono in vacanza, come se la stanno spassando. Fatemi rosicare. Buon lavoro invece ai lavoratori, questa è Radio Subasio che vi accompagna sempre comunque subito anche con Imagine Dragons.

0: Vasco Rossi su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte. La Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano casa e legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il fronte temporalesco che ha raggiunto il nord si sposta verso il centro-sud. Da venerdì l'instabilità sarà confinata al sud e alle isole. Giovedì al mattino temporali su Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna, più soleggiato al nord-ovest. Nel pomeriggio rovesce temporali diffusi al centro-sud e in Sicilia, localmente forti con grandine, nubifragi e raffiche di vento. Temperature in calo quasi ovunque, venti moderati o forti di maestrale sulle isole, bora sull'Adriatico. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Le 19:08 minuti, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, un'altra ora insieme, tanta musica ancora da ascoltare insieme, la collection, subito Stevie Wonder, I just got to say I love you.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

Alfa e Roberto Vecchioni su Radio Subasio. Vi porto a Boccadasse nel Genovese perché questa storia mi fa sorridere e mi piace proprio tanto. Ho visto le immagini sui social che girano. Una signora praticamente si è affacciata alla finestra per osservare la folla riunita sulla spiaggetta durante un evento. Il DJ l'ha notata e le ha chiesto quale canzone amasse e la signora ha risposto "Maledetta primavera". A quel punto la musica è partita e tutte le persone presenti hanno cominciato a cantare per lei e il video del coro improvvisato naturalmente è diventato virale sui social, quindi se scrollate sicuramente lo troverete. Una scena semplice però molto bella: una donna alla finestra e un'intera piazza che per qualche minuto

decide di dedicarle una canzone. Oh, a volte è vero, per sentirsi al centro di un concerto, di un evento, non servono il palco e i riflettori, basta affacciarsi alla finestra al momento giusto.

0: Gianni Morandi, Alessandra Moroso su Radio Subasio. C'è uno studio dell'Università del Michigan che ci racconta che nelle famiglie americane le donne dedicano in media 7 ore in più alla settimana al lavoro domestico invisibile. E non parliamo solamente di pulire o cucinare, ma soprattutto di ricordare, di organizzare, di anticipare. Sapete quando, che ne so, cade il bollo, allora lo devi ricordare, oppure devi ricordare di buttare l'immondizia. Insomma, queste cose qui che sono rappresentano un carico mentale più che fisico, e a quanto pare sono le donne che hanno questo carico mentale, che qualcuno potrebbe dire, e ci voleva la ricerca. Però effettivamente c'è anche da dire, a discapito dei maschietti, che spesso e volentieri può succedere anche il contrario. Forse spesso e volentieri no, ma a volte succede, ecco, lo dico per esperienza, fidatevi.
1: Radio Subasio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Le 19:38 minuti, buona serata a tutti, ovunque voi siate, vacanzieri e non vacanzieri, buona estate. Grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio anche questa sera. Subito Paolo.

0: Si parlava di vacanzieri prima e voglio salutare Assunta e Antonio che ci raccontano al 348-075-80-60 di essere appena tornati da una crociera in Norvegia a Capo Nord. Atterrati a Fiumicino, ci scrivono, ancora non siamo a casa, distanza da percorrere 30 chilometri e poi mi dicono ma ridateci i nostri 15 gradi. E lo so, insomma, la situazione è diversa, dovrete rifarci l'abitudine, anche se un po' rinfrescato, quindi insomma vi capita a pennello questa abbassatina di temperatura.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Gatti su Radio Subasio. Mentre si va verso l'informazione, ma vi ricordo che torna anche il 3 per te. Tra non molto scopriremo, conosceremo il protagonista o la protagonista di questa sera e ascolteremo le tre canzoni più significative della sua vita, una via l'altra, senza interruzione.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper su Radio Subasio, l'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolayev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%, più 0,3 in un anno. Su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%. Potere d'acquisto a più 0,8%. Propensione al risparmio pari all'8%. In un trimestre è aumentata dello 0,2. Tennis, sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A4 verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A8 e Cormano, sulla A1 verso Napoli 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A15 e Terre di Canossa Campegine, sulla statale 131 Carlo Felice rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Monastir verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi per un'altra ora insieme e soprattutto per il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Tra poco, subito, la collection. Lucio Battisti, Emozioni.

0: e per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ritorna il 3 per te, l'appuntamento che a quest'ora ve le suona. Le canzoni più significative della vostra vita, voi ne richiedete tre e noi ve le suoniamo una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Prima di conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, però, voglio ricordarvi le modalità per partecipare, perché questo è il momento giusto per richiedere anche voi le tre canzoni più importanti della vostra vita. Fatelo subito chiamando lo 075 80 60 oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram semplicemente al 348 075 80 60 indicando le tre canzoni che volete ascoltare e noi ve le suoneremo una dietro l'altra senza interruzione nel corso dei prossimi appuntamenti, esattamente come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Martina.
2: Città:
3: Città Sabaudia, provincia Latina.
4: Sabaudia, la città costruita dal Duce in appena 265 giorni e poi scelta come rifugio esclusivo per le estati, a neanche 100 km da Roma.
2: Età:
3: 16.
2: Cosa fai nella vita?
3: Studio.
5: Che cosa studi?
3: Vado al liceo scientifico.
6: Liceo scientifico, l'investimento familiare migliore per costruire il talento dei propri figli.
2: Segno zodiacale:
3: Capricorno.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Guardare la TV, ascoltare la musica.
2: Non sopporti le persone che?
3: Che dicono le bugie.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Fermare il tempo.
7: Dicono che quando uno incontra l'amore della sua vita, il tempo si ferma. Ed è vero. Quello che non dicono è che quando il tempo si rimette in moto, va a doppia velocità per recuperare.
2: Il film più bello:
3: Colpa tua, Londra.
2: Il tuo vizio peggiore:
3: Forse dormo troppo stanca, troppo pigra.
8: Hai un'idea migliore che farsi una bella dormita al sole.
2: Pigrone! Il regalo più bello che hai ricevuto:
3: Il concerto di Geliera.
9: Fu bravo, fu serio. Bravo, fu seria.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: Matilde, mia sorella, mia mamma Beatrice e mia zia Daniela.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Samurai J, Ossessione, Tommaso Paradiso, I Romantici, D'Argent Amico, Dove si balla.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Martina di Sabaudia. Martina ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Anche Samurai J, Ossessione, prima ancora D'Argento Amico, Dove si balla. Domani sera ne suoneremo altre tre di canzoni richieste da qualcuno di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni più importanti della vostra vita. 075 80 60 se volete chiamare. La nostra app resta a vostra disposizione, vi prenotate direttamente dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60.

Non so se capita anche a voi, quando avete per esempio un appuntamento e avete anche abbastanza tempo per arrivarci puntuali, riuscite comunque ad arrivare in ritardo, cioè quel tempo non basta mai. Vi do una spiegazione scientifica tra poco su Radio Subasio, subito Gabriele.

0: home.
1: Ed Sheeran su Radio Subasio. La legge di Parkinson è questa, la legge che spiega perché quando abbiamo molto tempo per fare qualcosa spesso finiamo comunque per arrivare all'ultimo momento. In pratica un compito tende ad allungarsi fino a occupare tutto il tempo che gli concediamo, cioè se abbiamo una settimana ci mettiamo una settimana, se abbiamo 2 ore in qualche modo riusciamo a farlo anche in 2 ore, e succede perché con una scadenza lontana ci distraiamo di più, rimandiamo, perdiamo il senso dell'urgenza. Quando invece il tempo stringe, è lì aumentano concentrazione, adrenalina, velocità. Certo, ti devi dare una mossa, la scadenza è vicina. Per questo fissarsi scadenze più brevi, anche artificiali, può aiutare a lavorare meglio, spiegano gli esperti. Insomma, non è che rendiamo di più sotto pressione, semplicemente che senza la pressione a volte ci prendiamo comodamente tutta la giornata per fare una cosa da 20 minuti e siamo fatti così.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Tino Mancino, Due Destini su Radio Subasio. Buona serata a voi, grazie per averci scelto. Vi stiamo accompagnando con piacere in quelle che sono le vostre, magari perché no, ultimissime commissioni della giornata, o magari vi stiamo accompagnando durante la cena o nel vostro relax. Restate con noi perché tra poco la musica continuerà, poi c'è anche Per un'ora d'amore alle 22:30, ve lo ricordo. Subito Sienna Spiro, Material Lover.

21.06 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte anche questa sera. Vi porto subito al 2011 collection di Rem, You Berlin.

prima collection The Rem insieme a me Francesca Quaglietti. Abbiamo 3 ore davanti, voi siete i protagonisti su Radio Subasio di tutte e 3 le ore. Naturalmente siete chiamati a intervenire con i vostri messaggi e da questa prima ora abbiamo l'argomento della sera, come sempre, e si parla, come sempre durante la settimana, di questioni un po' sentimentali che riguardano la coppia, di amore, ma questa volta di amore fisico, l'amore che interessa anche il corpo e quindi di contatto, abbracci, intimità che non sono solo affetto, ma dice la scienza, hanno reali effetti sul cervello, cioè sugli ormoni ovviamente e persino sul sistema immunitario. E è anche per questo che certe rotture fanno male, perché il corpo vive la perdita come una vera mancanza biologica, non solo emotiva. Per qualcuno però il contatto fisico non è poi così importante, c'è chi sostiene che insomma l'affetto e il rispetto siano sufficienti a superare qualsiasi differenza, per qualcuno invece il contatto fisico è assolutamente fondamentale, il modo più naturale per esprimere l'amore. Diteci cosa ne pensate voi, quanto è importante per voi il contatto fisico, quanto è importante la compatibilità fisica e appunto il contatto in un rapporto. 348 075 80 60, ditelo anche con un bel vocale. Avete mai vissuto ad esempio, non so, una storia dove c'era un grande coinvolgimento mentale ed emotivo ma fisicamente non era così coinvolgente, eppure l'avete accettata ugualmente? Quindi diteci se il contatto fisico è un bisogno assolutamente indispensabile o può passare in secondo piano, e cosa quale pesa di più per far funzionare una storia tra intesa emotiva e intesa fisica? È una bella scelta. 348 075 80 60, fate sentire la vostra opinione anche con un bel messaggio vocale, tra pochissimo inizierò a salutarvi. Intanto Tuca Macarena, c'è Baby Kay.

Baby K 21:15, questa è Radio Subasio e vediamo chi ci scrive, la prima rapidissima che ci ha già risposto all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto, questa sera si parla dell'importanza del contatto fisico, di quanto è importante la compatibilità fisica in un rapporto, può sembrare anche una domanda scontata, però non lo è per tutti, perché per molti è molto più importante ad esempio l'intesa emotiva, affettiva, il lato mentale che ad esempio molti non riescono a rinunciare a una compatibilità e un'affinità mentale. Vediamo chi ci scrive. C'è Susanna dalla provincia di Viterbo, ciao Susi, che dice: a me è capitato di scambiare un grande affetto per un grande amore, lui era in realtà quasi come un fratello, avevamo un'intesa emotiva molto forte ma fisicamente solo un po' di tenerezza, ci siamo resi conto che non poteva andare avanti, ma solo dopo un anno, e separarsi è stato comunque doloroso. Grazie Susanna per la tua testimonianza. Ovviamente è stato doloroso perché si era creato un legame d'anima comunque forte, però ecco, magari vi siete resi conto che non era propriamente da coppia, quindi siete stati alla fine onesti, anche se è stato doloroso a riconoscerlo. Grazie per averlo condiviso. Amici, continuate a scriverci al 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale. Quanto è importante per voi il contatto fisico, quanto è importante la compatibilità, se potete diciamo anche rinunciare a lei se c'è una grandissima intesa emotiva oppure mentale. Fatevi avanti e tra pochissimo inizierò a salutarvi, fate sentire anche le vostre voci. Mentre arriva What About Us, c'è Pink.

0: Mal di te, c'è Pino Daniele su Radio Subasio alle 21.25, ci sono io Francesca, buona serata amici, ma soprattutto ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Questa sera si parla dell'importanza della compatibilità fisica in un rapporto, dell'importanza del contatto fisico. Siete più mentali, ne potete alla fine fare a meno, non siete così coccolosi, oppure è fondamentale la compatibilità fisica, oppure siete dovuti a scendere a compromessi, avete vissuto una storia dove c'era una grande intesa emotiva, ma fisicamente niente di che, eppure l'avete accettata ugualmente? Ci risponde Giovanni, sentiamo.
1: Buonasera a tutti, sono Giovanni da Montelupo. Ho avuto qualche tempo fa una relazione dove di testa stavo bene, però fisicamente diciamo mancava quell'aggancio e sinceramente non era stato un granché, almeno per me. Poi ho mollato e devo dire che dopo qualche mese ho trovato una donna che non solo di testa mi sta portando via, ma fisicamente abbiamo un'attrazione fisica veramente da 100%. Sono convinto che sì, si può stare anche in una relazione soltanto di testa, ma quando si riesce a trovare un'attrazione sia di testa che di fisico, vince su tutto, no, non c'è verso, è troppo più bello, più intenso, più importante.
0: Giovanni, siamo tutti d'accordo, ovviamente, se ci sono entrambe, attrazione mentale, fisica e anche un legame, insomma, emotivo forte, è lì, vabbè, avviene il miracolo, naturalmente, la win-win situation, come si dice. E allora vi chiedo, tra intesa emotiva e intesa fisica, quale pesa di più secondo voi per far funzionare una storia e quant'è importante appunto per voi la compatibilità fisica in una relazione, e secondo naturalmente quella che è stata la vostra esperienza? 348 075 8060, tra poco continuo a salutarvi, ma intanto Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento un...

Oasis Stand By Me era il 1997. Sì, sono passati gli anni. Amici, questa è Radio Subasio e si continua con i vostri messaggi al 348-075-8060. Questa sera si parla dell'importanza del contatto fisico in una relazione, che non è così scontata, perché non tutti vivono la fisicità allo stesso modo e non tutti la richiedono, richiedono il contatto allo stesso modo. Vi ho chiesto quant'è importante per voi la compatibilità fisica, oppure se avete anche vissuto storie dove invece era grande il coinvolgimento emotivo e mentale e sono andate bene ugualmente. Ci rispondono, vediamo, Roberto: io e la mia ex andavamo d'accordo su tutto tranne che nel modo di vivere l'affettività. Lei era molto riservata, io cercavo abbracci e coccole, ma ho scoperto così che non posso fare a meno del contatto fisico. Ci siamo lasciati e ora su questo non posso più scendere a compromessi. Benissimo allora, Roberto, perché spesso, vedi, accade questo. Facciamo delle esperienze che servono per farci capire anche cosa vogliamo davvero e chi siamo in qualche modo. Continuiamo con Marco dalla provincia di Firenze. Conta l'equilibrio. Che saggio, Marco. Ho avuto una relazione piena di passione ma senza dialogo e un'altra con tantissimo dialogo ma con pochissima attrazione. Nessuna delle due ha funzionato. Marco, in bocca al lupo per la terza. Comunque non è così facile, dai, trovare tutto, ma se è destino che accada, accadrà. Sono ottimista per tutti. Amici, continuate a scriverci al 348-075-8060. Quant'è importante per voi la compatibilità fisica in una relazione? Tra intesa emotiva e intesa fisica, quale pesa di più per far funzionare una storia? Ovviamente il tutto cambia anche con il tempo e con gli anni, diciamoci la verità. Ditelo al 348-075-8060, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, fate sentire le vostre voci e tra pochissimo continuo a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio arrivano anche i The Colors con The Rolling Stones.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: infinito, c'è anche Raff su Radio Subasio, mancano pochi minuti alle 22, ci sono io Francesca insieme a voi fino a mezzanotte, buona serata amici, e ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Come sempre durante la settimana si parla di coppie, di sentimenti, vi ho chiesto quant'è importante per voi il contatto fisico, la compatibilità fisica in un rapporto, e se avete vissuto una storia dove c'era un grande coinvolgimento mentale ed emotivo ma fisicamente eppure l'avete accettata ugualmente, oppure viceversa, perché una grande compatibilità fisica ma zero dialogo e zero empatia, insomma, non è altrettanto bella. Come la vivete? Non sempre c'è tutto, ahimè. Sentiamo il prossimo vocale. Chi sei?
1: Bacio, buonasera, Antonio da Napoli. Sì, dopo una giornata di lavoro, ok? Una casseggiata di lavoro di sera, torni a casa dopo cena con la tua amata, la tua donna, tua moglie, sei sul divano, ma ti viene proprio spontaneo di avere il contatto fisico, di accarezzarla, di dire proprio facciamo qualcosa, perché è proprio la coppia che lo desidera, è un piacere, siamo nati con questo piacere. Io penso che sia importante all'80% una coppia il contatto fisico. Per strada, quando vedi quelle coppie già dal mattino, sono sempre nervose perché non hanno contatto fisico, ragazzi, bisogna avere contatto fisico, ma fare proprio di tutto. Ciao belli.
0: Fate l'amore, non fate la guerra. L'entusiasmo di Antonio ci ha fatto decisamente venire voglia di farci le coccole. Grazie Antonio, anche un rimedio contro il nervosismo, hai perfettamente ragione. Amici, continuate a scriverci al 348 075 80 60 quanto è importante per voi la compatibilità fisica in un rapporto di coppia e quanto invece siete più mentali oppure puntate magari su un'intesa soprattutto emotiva, perché magari non siete così coccoloni o non siete così alla ricerca del contatto fisico continuo. Avete mai vissuto una storia dove invece al contrario c'era grande compatibilità ma zero dialogo, zero empatia reciproca? Diteci quanto è importante per voi contatto e compatibilità a livello corporeo al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale come ha fatto Antonio con il suo bellissimo entusiasmo. Tra poco, dopo le 22, continuerò a salutarvi, ma intanto su Radio Subasio, Tiziano Ferro, potremo ritornare.
2: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che

0: www.radioticino.it.
1: 22.05, si continua insieme a me Francesca Quaglietti, buon mercoledì sera amici, insieme a me fino a mezzanotte, vi riporto subito al 1981, Ivano Fossati, La costruzione di un amore.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Lasciami, ci sono anche Modà su Radio Subasio alle 22.14. Buon mercoledì sera da Francesca, buonasera. Vediamo chi ci scrive al 348 075 8060 a proposito dell'importanza.

Io quelli che, nonostante gli anni che passano, nonostante una routine quotidiana che, ammettiamolo, un po' uccide gli slanci, riescono comunque a fare cose. Bravi, bravi voi. Basterebbe anche poco, come dice Mario, un bacino, una carezza, un abbraccio semplice. Il problema è che a volte con gli anni e con i pensieri passa anche la voglia di quello. Non ho grandi consigli da dare in proposito, forse, non so, cercare magari di guardare un pochino di più chi abbiamo al nostro fianco senza essere troppo concentrati su noi stessi, forse. Piccolo consiglio che alla fine, se non lo do, non sto serena, sono un po' patologica, quindi. Amici, grazie, con Mario si chiude l'argomento della serata. Ora invece devono farsi avanti gli innamorati che vogliono dedicare una canzone al proprio lui, la propria lei. Mandateci un vostro vocale romantico al 348 075 8060 perché dalle 22:30 più o meno inizierà Per un'ora d'amore come sempre. E allora iniziate a mandarci questi vocali perché appunto avete la possibilità di dedicare un brano del vostro cuore al vostro partner. Ma tra pochissimo ricorderò come fare per partecipare. Intanto si continua su Radio Subasio. C'è anche Francesco Gabbani con Summer Funk.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

Ora che ho te, c'è Claudio Baglioni su Radio Subasio a pochi minuti dall'inizio di Per un'ora d'amore. Amici, innamorati, fatevi avanti con un bel vocale in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei, aggiungendo una breve dedica romantica, anche una frase molto semplice, senza dimenticare i vostri nomi, lo dico sempre, perché magari uno dei due, insomma, viene perso. Naturalmente entrambi i nomi sono importanti, quindi questa è la ricetta perfetta. Nomi, breve dedica e il titolo del brano romantico che volete dedicare, tutto questo attraverso anche un bel vocale, anche subito al 348 075 80 60. Fate sentire le vostre belle voci da innamorati e, se possibile, nel corso di Per un'ora d'amore, dalle 22:30, minuto più minuto meno, fino alle 24, sarete accontentati. Tra poco si inizia, ma subito su Radio Subasio Simply Red con Stars.

0: E do il via ufficialmente all'appuntamento più romantico di Radio Subasio per un'ora d'amore che vi farà compagnia insieme a me, Francesca Quaglietti, fino alla mezzanotte, e soprattutto ci sarete voi, tutti gli innamorati in ascolto, quelli che ci stanno scrivendo al 348 075 80 60. Ci stanno inviando le loro richieste romantiche a questo numero, anche con un bel messaggio vocale. Lo potete fare indicandoci il titolo, l'autore del brano che volete dedicare, una breve frase che sia naturalmente romantica e naturalmente i vostri nomi. Sentiamo il primo innamorato della serata. Chi c'è?
1: Ciao, sono Alessandro e rientro a casa da Roma dopo una giornata lunghissima. Vorrei dedicare questa canzone alla mia compagna Stefania. Lo spettacolo della mia vita. Ti amo, amore mio. La canzone è 16 marzo di Achille Lauro. Ti amo.

Per un'ora d'amore con Subasio.

0: Io e Anna Cesare Cremonini su Radio Subasio alle 22.43, quando è già iniziata Per un'ora d'amore, è iniziata con un bel vocale, è arrivatoci al 348-075-8060. Sentiamo la prossima innamorata. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Sara. Dedico a svegliarsi la mattina di zero assoluto a mio marito Lorenzo, per oggi che sono 14 anni che stiamo insieme. Vorrei dirgli che se non ci fosse lui, la mia vita sarebbe molto meno ricca. E lo ringrazio per trovare la pazienza di stare sempre accanto a me.

Era il 1983, Vasco Rossi cantava una canzone per te, questa è Per un'ora d'amore naturalmente su Radio Subasio come tutte le sere dalle 22:30. Si continua con un'altra bella richiesta, sempre romantica, questa volta arrivataci attraverso l'app di Radio Subasio, potete prenotare il vostro brano d'amore anche attraverso l'app, è facile facile, basta compilare tutti i form che trovate nella sezione apposita. Come ha fatto il prossimo innamorato che ha richiesto Tu non mi basti mai di Lucio Dalla? Lui è Antonio, che ha scelto questo brano per la sua Natasha di Napoli con queste parole. Volevo semplicemente dirti quanto ti amo, ma non trovo le parole adatte. Sei il mio sole, la mia luna, il mio giorno, la mia notte. Sei tutto il mio amore. Ti amo.

0: 2000 volte c'è anche Marco Mengoni su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, quando mancano pochi minuti alla alle 23, e sentiamo la prossima richiesta, il prossimo vocale per Chiara. Chi c'è?
1: Ciao a tutti, Subasio, volevo dedicare Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro a mia moglie per i nostri 3 anni di matrimonio insieme. Grazie, Manolo.

E con Fabrizio Moro alle 23.03 su Radio Subasio si continua con Per un'ora d'amore, arriva anche la storia d'amore della serata che è stata condivisa come sempre all'email redazione@radiosubasio.it. Ci l'ha scritta questa sera Sara. Sara ci racconta la sua storia con Dario, entrambi sono della provincia di Ancona e è una storia veramente particolare e molto bella. E ne ho lette altre simili, diciamo, perché ecco, il destino ha dei piani spesso sorprendenti, ecco, chiamiamoli così. Ci scrive Sara che loro due si sono conosciuti all'università e sono stati fidanzati insieme per 2 anni. Poi le loro strade si sono divise e ognuno ha costruito il proprio lavoro, la propria famiglia, fino ad arrivare, purtroppo per entrambi, molti anni dopo, a un divorzio. Entrambi hanno lasciato i rispettivi compagni. E dopo oltre 20 anni da quel fidanzamento all'università si sono ritrovati quasi per caso, che proprio caso non è stato, perché Dario ha riscritto un messaggio a Sara sui social e si sono rivisti per un caffè, una lunga chiacchierata, e si sono accorti che quel sentimento era rimasto un po' silenzioso per tanto tempo ma non si era mai spento del tutto, e ora sono di nuovo insieme, quindi è anche una bellissima storia. Sono insieme con una consapevolezza completamente diversa, con più maturità e con la certezza che alcune persone, anche quando la vita li allontana, sono destinate a ritrovarsi. E nel loro caso, ecco, ci sono amori che non finiscono ma aspettano il momento giusto appunto per risbocciare. E Sara conclude la sua email con queste parole per il suo Dario: la vita ci ha fatto percorrere strade diverse, ci ha messo alla prova, ci ha fatto vivere esperienze che non avremmo mai immaginato, eppure dopo tutto questo tempo ci ha regalato una seconda possibilità. Questa volta voglio vivere ogni giorno accanto a te senza dare nulla per scontato. Ti amo e sono felice che il destino abbia scritto per noi un nuovo inizio. Per loro è Chicago con If You Leave Me Now.

0: continuano le emozioni su Radio Subasio alle 23:11 minuti insieme a me Francesca Quaglietti fino a mezzanotte. State ascoltando Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico del mondo, naturalmente. Grazie ai vostri messaggi, alle vostre richieste, quelle che ci stanno arrivando al 348 075 80 60. La prossima richiesta invece però ci è arrivata attraverso l'app, a quanto vedo. Eh sì, perché potete prenotare il vostro brano d'amore anche compilando i form che trovate nell'app, da scaricare gratuitamente dal web se non l'avete ancora fatto, come ha fatto la prossima innamorata che ha scelto Alfa con il filo rosso. Lei è Maria Cristina, per Antonio di Casoria, a cui ha scritto questo messaggio: la nostra storia è finita, ma tra di noi c'è un filo rosso che ci unirà per sempre. Nelle nostre vite ci sono altre persone, ma la nostra amicizia non finirà. Purtroppo non possiamo stare insieme, ma l'amore che abbiamo l'uno verso l'altra non finirà mai.
1: Dimmi perché

0: Pinguini tattici nucleari con Pastello Bianco alle 23:25. Questa è Radio Subasio e si continua con Per un'ora d'amore, con un'altra emozione che ci è regalata questa volta attraverso WhatsApp al 348 075 8060. Ci scrive Miki: vorrei ascoltare Holly con questa domenica e dedicarla a Stefi. Agli inizi inaspettati che hanno rivoluzionato le nostre vite, tanto da essere ritornati diversamente adolescenti. Al mio amore Orso, con affetto, tua Lacrima Facile.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

0: To Become One. Ci sono anche le Spice Girls su Radio Subasio. 23:32, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra richiesta, un vocale di un altro innamorato che sentiamo subito. Chi sei?
1: Radio Subasio, buonasera, sono Alessandro da Napoli. Vorrei dedicare un brano di Saldamici, poesia, per il mio amore Emanuela, dire che le amo tantissimo. Grazie.

0: Le 23 passate da 40 minuti, buona serata, buon mercoledì da Francesca Guaglietti. Arriviamo fino a mezzanotte con tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore su Radio Subasio, come sempre, come ogni sera. Si continua con un'altra bella richiesta, c'è un altro vocale, sentiamo la prossima innamorata.
1: Io sono Eleonora da Ariano. Sono sposata da 20 anni con mio marito e tutto grazie a una canzone che è Lascia che io sia di Neck. Siamo fidanzati a 17 anni, poi ci siamo lasciati dopo la scuola, poi io feci un brutto incidente con la macchina e venni a trovarmi mentre ero in coma, diciamo che da lì è ripartito tutto.

Nothing Compares to You, Sinead O'Connor su Radio Subasio per un'ora d'amore. Si continua con un'altra emozione scelta sempre attraverso WhatsApp. Ci ha scritto Michela per Claudio di Cortona con questo messaggio: sceglie nient'altro che noi degli 883. Io e te, tutto il resto non conta. Ti amo.

Rama con Tu No ci porta alla fine di Per un'ora d'amore di questo mercoledì sera. Mancano 4 minuti a mezzanotte e stanno per arrivare i miei saluti, l'ultimo brano di Per un'ora d'amore e naturalmente il mio riassuntino come sempre a quest'ora. Ricordo anche per chi non è stato accontentato questa sera per motivi di spazio che Per un'ora d'amore c'è ogni sera dalle 22.30 fino alle 24. È sempre possibile mandarci le vostre richieste al 348 075 80 60 anche con un bel vocale come avete sentito questa sera. Oppure prenotate il brano in anticipo, lo ricordo, se utilizzate l'app è meglio farlo in anticipo compilando i form che trovate nella sezione Per un'ora d'amore. Altra cosa bellissima, super poetica, se vi sentite ispirati fatela perché è molto bella, condividete la vostra storia d'amore, raccontatecela all'email redazione@radiosubasio.it. Riassunto fatto, come sempre io Francesca Guaglietti mi fermo qua e vi auguro una dolcissima notte, ve l'auguro con i Pooh, noi due nel mondo e nell'anima, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte dandovi appuntamento a domani sera, ci sarò anche domani 21-24. Il pensiero d'amore, la frase è di Marina Sveteva. Ti aspetto con gioia, come se tu fossi un intero paese e completamente nuovo. Ti aspetto sul confine tra me e te.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Radio Subasio.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.